0: dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB. Hello.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: stai, Genietto? Vieni fuori! Mi resta ancora un desiderio! Mi devi sistemare la radio! È sempre disturbata! E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: L'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 26 maggio si festeggia San Filippo Neri. Il proverbio del giorno è: quando piove per San Filippo, il povero non ha bisogno del ricco. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, non è la via vecchia da seguire, quella giusta per raggiungere il successo, ma un itinerario nuovo che dovete aprirvi in un mare di possibilità. Date libero sfogo al vostro talento dedicando parte della giornata ad attività creative.
2: Toro, sostenuta da Plutone, la Luna oggi vi sarà utilissima per mettere a frutto le vostre qualità pratiche. Ottimo il riscontro su tutti i fronti. Giornata ideale per il giardinaggio. La Luna in segno di terra ha il potere di rendere verde qualsiasi pollice.
1: Gemelli, martedì da bollino nero. La Luna e Nettuno in contrasto con i pianeti del segno vi danno contro, addensando nuvoloni in famiglia e anche sul lavoro. Solo le finanze tengono bene, a patto di non spendere troppo in gratificazioni consolatorie.
2: Cancro, grazie alla serenità e al vostro equilibrio, le cose di tutti i giorni si tingono di sfumature gradevoli e la giornata ha un andamento interessante. Occhi e orecchie ben aperti, qualunque input vi giunga dagli altri può avere un valore istruttivo.
1: Leone, questa giornata vi vede più concentrate sul pratico che sulla sfera affettiva o interiore, ma anche la concreta realtà ha il suo fascino. Buone notizie sul fronte economico, guadagni extra vi consentono di soddisfare qualche capriccio.
2: Vergine, martedì complicato per voi e per la Luna nel vostro segno, che deve vedersela con Marte, Mercurio e Nettuno dissonanti. Malintesi e insicurezze nel mirino famiglia, carriera ed amore, ma anche in materia finanziaria occorre circospezione.
1: Bilancia, gli amici astrali oggi sono Marte e Mercurio, che vi movimentano la giornata con un trigono frizzante a dispetto della Luna, per voi ininfluente. Garantiti scambi e contatti con l'ambiente, diplomazia, comunicativa, humor, le vostre armi vincenti.
2: Scorpione, i sestili della Luna e di Plutone sono sufficienti a stabilizzare le emozioni e a fornire basi solide e concrete ai vostri progetti per la giornata. In serata concedetevi un po' di respiro, tutto ciò che dovevate fare lo avete portato a termine.
1: Sagittario, braccio di ferro tra famiglia, amore e carriera, non si sa chi vincerà, ma la confusione che ne consegue aggiunge stress a stress. Spese supplementari per riparazioni in casa, lasciate perdere l'estetica. È al concreto che dovete guardare.
2: Capricorno, è in arrivo una sferzata di energia con la complicità del trigono di Terra, Luna, Plutone. Prendere la vita con grinta è la ricetta giusta. Impegnatevi concretamente, avete il piglio e gli appoggi giusti per realizzare i vostri progetti.
1: Acquario, la necessità di far fronte a questioni pratiche vi costringe a volare raso terra. Tuttavia troverete tempo anche per i vostri interessi creativi. Se desiderate spiccare il volo lontano dal nido, valutate bene le conseguenze delle vostre decisioni.
2: Pesci, la Luna nel segno opposto rende la giornata difficile a voi e a chi vi è accanto. Per non peggiorare le cose, tenete a bada la vostra insofferenza. Il momento vi vede involontari protagonisti di disguidi e contrattempi cui dovrete far fronte.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio. A te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare. A te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare. Non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 26 maggio si festeggia San Filippo Neri. Il proverbio del giorno è: quando piove per San Filippo, il povero non ha bisogno del ricco. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, non è la via vecchia da seguire, quella giusta per raggiungere il successo, ma un itinerario nuovo che dovete aprirvi in un mare di possibilità. Date libero sfogo al vostro talento, dedicando parte della giornata ad attività creative.
2: Toro, sostenuta da Plutone, la Luna oggi vi sarà utilissima per mettere a frutto le vostre qualità pratiche. Ottimo il riscontro su tutti i fronti. Giornata ideale per il giardinaggio. La Luna in segno di terra ha il potere di rendere verde qualsiasi pollice.
1: Gemelli, martedì da bollino nero. La Luna e Nettuno in contrasto con i pianeti del segno vi danno contro, addensando nuvoloni in famiglia e anche sul lavoro. Solo le finanze tengono bene, a patto di non spendere troppo in gratificazioni consolatorie.
2: Cancro, grazie alla serenità e al vostro equilibrio, le cose di tutti i giorni si tingono di sfumature gradevoli e la giornata ha un andamento interessante. Occhi e orecchie ben aperti, qualunque input vi giunga dagli altri può avere un valore istruttivo.
1: Leone, questa giornata vi vede più concentrati sul pratico che sulla sfera affettiva o interiore, ma anche la concreta realtà ha il suo fascino. Buone notizie sul fronte economico, guadagni extra vi consentono di soddisfare qualche capriccio.
2: Vergine, martedì complicato per voi e per la Luna nel vostro segno, che deve vedersela con Marte, Mercurio e Nettuno dissonanti. Malintesi e insicurezze nel mirino famiglia, carriera ed amore, ma anche in materia finanziaria occorre circospezione.
1: Bilancia, gli amici astrali oggi sono Marte e Mercurio, che vi movimentano la giornata con un trigono frizzante a dispetto della Luna, per voi ininfluente. Garantiti scambi e contatti con l'ambiente, diplomazia, comunicativa, humor, le vostre armi vincenti.
2: Scorpione, i sestili della Luna e di Plutone sono sufficienti a stabilizzare le emozioni e a fornire basi solide e concrete ai vostri progetti per la giornata. In serata concedetevi un po' di respiro, tutto ciò che dovevate fare lo avete portato a termine.
1: Sagittario, braccio di ferro tra famiglia, amore e carriera, non si sa chi vincerà, ma la confusione che ne consegue aggiunge stress a stress. Spese supplementari per riparazioni in casa, lasciate perdere l'estetica. È al concreto che dovete guardare.
2: Capricorno, è in arrivo una sferzata di energia con la complicità del trigono di Terra, Luna, Plutone. Prendere la vita con grinta è la ricetta giusta. Impegnatevi concretamente, avete il piglio e gli appoggi giusti per realizzare i vostri progetti.
1: Acquario, la necessità di far fronte a questioni pratiche vi costringe a volare raso terra. Tuttavia troverete tempo anche per i vostri interessi creativi. Se desiderate spiccare il volo lontano dal nido, valutate bene le conseguenze delle vostre decisioni.
2: Pesci, la Luna nel segno opposto rende la giornata difficile a voi e a chi vi è accanto. Per non peggiorare le cose, tenete a bada la vostra insofferenza. Il momento vi vede involontari protagonisti di disguidi e contrattempi cui dovrete far fronte.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Il centrodestra conquista Reggio Calabria e conferma Venezia, mentre Vincenzo De Luca torna sindaco a Salerno. Stallo nei negoziati sull'Irene, Israele riprende gli attacchi contro Hezbollah e nuova tensione sulla flottiglia in Libia. Papa Leone XIV lancia il monito alle big tech, bisogna disarmare l'intelligenza artificiale. Allarme Ebola è rientrato perché i cooperanti tornati da Uganda test negativi. Proseguono le indagini sulla tragedia del sub alle Maldive e scoppia il caso dei profili cancellati dall'Università di Genova. E poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto. Dalla redazione, in primo piano la politica: il centrodestra conquista Reggio Calabria già al primo turno e mantiene Venezia nonostante l'assalto del centrosinistra, un risultato che viene salutato con entusiasmo dalla premier Giorgia Meloni. A Salerno torna invece sulla scena politica Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, eletto nuovamente sindaco della città per la quinta volta. Il campo largo del centrosinistra conferma Prato con Matteo Biffoni, mentre a Messina vince nettamente Federico Basile, espressione di Sud chiama Nord, guidata da Catino De Luca.
2: Andiamo all'estero, resta in salita il negoziato internazionale sull'Iran. Teheran parla di progressi, ma precisa che un'intera

0: ministro degli esteri Araghchi e il premier del Qatar, contatti diplomatici anche tra Pakistan e Cina. Nel frattempo Israele ha ripreso gli attacchi contro Hezbollah, il premier Netanyahu afferma che sono stati eliminati 600 terroristi ma ribadisce che Israele non abbasserà la guardia.
1: Un forte richiamo etico alle grandi aziende tecnologiche arriva da Papa Leone XIV con la sua prima enciclica Magnifica Humanitas. Il pontefice invita a disarmare l'intelligenza artificiale sottraendola alla competizione militare, economica e conoscitiva per evitare nuove forme di disumanizzazione. Leone XIV mette in guardia anche contro il rischio che il potere tecnologico finisca nelle mani di pochi colossi della Silicon Valley e denuncia la nascita di nuove forme di schiavitù legate alla tecnologia, dai lavoratori impiegati nelle miniere per l'estrazione delle materie prime fino agli addetti ai database e ai sistemi digitali.
0: E veniamo alla cronaca, allarme sanitario rientrato per due cooperanti italiani tornati dall'Uganda con febbre alta e vomito. Il Ministero della Salute ha attivato immediatamente il protocollo Ebola per un uomo e una donna di 31 e 33 anni rientrati in Italia dopo tre mesi trascorsi in un'area al confine tra Uganda, Ruanda e Congo. I test effettuati hanno però dato esito negativo e l'ipotesi più probabile resta quella di un'infezione batterica. Secondo il Ministero il rischio per l'Italia rimane molto basso.
1: Proseguono all'ospedale di Gallarate in provincia di Varese le autopsie sui 5 sub morti durante l'immersione alle Maldive. Esami sono iniziati sui corpi di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Oggi gli accertamenti riguardano anche Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Somacal e Muriel Oddinino. Ma intorno alla tragedia si apre anche un nuovo caso. Al centro delle polemiche la decisione dell'Università di Genova di cancellare dal proprio sito i profili della professoressa Montefalcone e della ricercatrice Oddinino. I legali delle famiglie delle vittime accusano l'Ateneo sostenendo che l'università sapeva, ma ora si chiama fuori. Secca la replica dell'università che parla semplicemente di una procedura informatica e nient'altro.
0: Nel torinese un pensionato di 80 anni è stato trovato carbonizzato in un orto privato a Druento. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe accusato un malore mentre stava bruciando alcune sterpaglie, finendo poi tra le fiamme. A dare l'allarme è stato il figlio. Sul caso indagano i carabinieri di Benaria.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio e rivoluzione totale in casa Milan dopo il finale di stagione disastroso e la mancata qualificazione in Champions League. Il proprietario Gerry Cardinale, dopo un incontro con Ibrahimovic, ha deciso di azzerare completamente la struttura tecnica e dirigenziale del club. Via Massimiliano Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Durissima la nota ufficiale della società che definisce la stagione un fallimento inequivocabile. Per Allegri si aprono ora nuove prospettive. Sul tecnico livornese sarebbe pronto a puntare con decisione il Napoli di Aurelio De Laurentiis, che avrebbe già avviato i contatti anche grazie al rapporto personale tra i due. Resta comunque in corsa anche Vincenzo Italiano. Movimenti importanti anche sulle altre panchine di Serie A. Maurizio Sarri sarebbe vicino all'addio da Lazio con destinazione Bergamo, mentre a Formello potrebbe arrivare Gennaro Gattuso. La Juve invece, nonostante la stagione deludente, sarebbe intenzionata a ripartire da Spalletti. Sullo sfondo resta aperta anche la questione della futura guida tecnica della Nazionale Azzurra. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 7:05.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 26 maggio si festeggia San Filippo Neri. Il proverbio del giorno è: quando piove per San Filippo, il povero non ha bisogno del ricco. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, non è la via vecchia da seguire, quella giusta per raggiungere il successo, ma un itinerario nuovo che dovete aprirvi in un mare di possibilità. Date libero sfogo al vostro talento dedicando parte della giornata ad attività creative.
2: Toro, sostenuta da Plutone, la Luna oggi vi sarà utilissima per mettere a frutto le vostre qualità pratiche. Ottimo il riscontro su tutti i fronti. Giornata ideale per il giardinaggio. La Luna in segno di terra ha il potere di rendere verde qualsiasi pollice.
1: Gemelli, martedì da bollino nero. La Luna e Nettuno in contrasto con i pianeti del segno vi danno contro, addensando nuvoloni in famiglia e anche sul lavoro. Solo le finanze tengono bene, a patto di non spendere troppo in gratificazioni consolatorie.
2: Cancro, grazie alla serenità e al vostro equilibrio, le cose di tutti i giorni si tingono di sfumature gradevoli e la giornata ha un andamento interessante. Occhi e orecchie ben aperti, qualunque input vi giunga dagli altri può avere un valore istruttivo.
1: Leone, questa giornata vi vede più concentrati sul pratico che sulla sfera affettiva o interiore, ma anche la concreta realtà ha il suo fascino. Buone notizie sul fronte economico, guadagni extra vi consentono di soddisfare qualche capriccio.
2: Vergine, martedì complicato per voi e per la Luna nel vostro segno, che deve vedersela con Marte, Mercurio e Nettuno dissonanti. Malintesi e insicurezze nel mirino famiglia, carriera ed amore, ma anche in materia finanziaria occorre circospezione.
1: Bilancia, gli amici astrali oggi sono Marte e Mercurio, che vi movimentano la giornata con un trigono frizzante a dispetto della Luna, per voi ininfluente. Garantiti scambi e contatti con l'ambiente, diplomazia, comunicativa, humor, le vostre armi vincenti.
2: Scorpione, i sestili della Luna e di Plutone sono sufficienti a stabilizzare le emozioni e a fornire basi solide e concrete ai vostri progetti per la giornata. In serata concedetevi un po' di respiro, tutto ciò che dovevate fare lo avete portato a termine.
1: Sagittario, braccio di ferro tra famiglia, amore e carriera, non si sa chi vincerà, ma la confusione che ne consegue aggiunge stress a stress. Spese supplementari per riparazioni in casa, lasciate perdere l'estetica. È al concreto che dovete guardare.
2: Capricorno, è in arrivo una sferzata di energia con la complicità del trigono di Terra, Luna, Plutone. Prendere la vita con grinta è la ricetta giusta. Impegnatevi concretamente, avete il piglio e gli appoggi giusti per realizzare i vostri progetti.
1: Acquario, la necessità di far fronte a questioni pratiche vi costringe a volare raso terra. Tuttavia troverete tempo anche per i vostri interessi creativi. Se desiderate spiccare il volo lontano dal nido, valutate bene le conseguenze delle vostre decisioni.
2: Pesci, la Luna nel segno opposto rende la giornata difficile a voi e a chi vi è accanto. Per non peggiorare le cose, tenete a bada la vostra insofferenza. Il momento vi vede involontari protagonisti di disguidi e contrattempi cui dovrete far fronte.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
4: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Chiudi gli occhi, che note sono?
12: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
13: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
14: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
13: Un thriller emozionante.
15: Scordatelo, ho chiuso.
13: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
16: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
17: Io sono solo un accordatore.
13: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: E ci siamo, anche oggi siamo stati annunciati, possiamo partire, le luci sono accese, la nostra postazione è piuttosto calda, direi, visto che anche il contenuto del nostro magazine quest'oggi lo sarà, tante novità di cui ci occuperemo in questa puntata di Radio Web. State con noi perché la musica soprattutto sarà un'ottima compagna di viaggio. Sentite subito questa notizia, amici, anche perché si parla di Cloudflare contro la pirateria. C'è un dato molto interessante che sta emergendo dal nuovo Transparency Report che è stato pubblicato da Cloudflare, ed è quello relativo alla lotta alla pirateria. Sappiamo che la Content Delivery Network è impegnata oramai da tempo anche in Italia in questo braccio di ferro con l'Agcom per una multa inerente al sistema Piracy Shield, come sta agendo invece questo a livello internazionale. Beh, l'impegno naturalmente contro la pirateria c'è da sempre, i numeri testimoniano infatti un impegno crescente per quello che riguarda il blocco dei domini responsabili della diffusione non autorizzata dei contenuti protetti da copyright. Più precisamente, ecco, nella seconda metà del 2025 sarebbero stati 2791, quasi quindi 10 volte più rispetto ai 308 registrati nello stesso periodo dell'anno precedente. E quindi diciamo che questa azione di geoblocking interessa soprattutto 4 paesi, e nell'ordine Francia, Corea del Sud, Regno Unito e Belgio. Va sottolineato che non tutti i territori la misura si attua con le stesse modalità, dovendo quindi seguire degli iter che sono differenti, e questo anche in base alle normative locali. E andiamo ancora avanti, amici, continua la nostra puntata di Radio Web, perché questa volta vorremmo parlare di Trustpilot. Dovete sapere che molti italiani leggono le recensioni online prima di effettuare un acquisto, e una delle fonti più affidabili è proprio Trustpilot. L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha rilevato una pratica commerciale scorretta ed inflitto una sanzione di ben 4 milioni di euro all'azienda di Copenaghen. Che cosa è successo? In seguito alle segnalazioni che sono state ricevute e degli accertamenti effettuati, l'Agcom avrebbe avviato l'indagine lo scorso 6 maggio 2025 per possibile violazione del codice di consumo. Come noto, Trustpilot è una delle piattaforme che sono più utilizzate per la pubblicazione di recensioni online su prodotti e servizi, quindi l'azienda effettua dei controlli per poter garantire poi l'autenticità delle recensioni. Trustpilot offre anche dei servizi a pagamento alle aziende, ecco, a partire da 169 euro mensili, che consentono di incrementare il livello di visibilità e di affidabilità. La società afferma che l'uso di questi servizi sia con un'influenza però il contenuto e il punteggio delle recensioni. L'autorità ha verificato che Trustpilot non ha però reso accessibili in modo adeguato ai consumatori delle informazioni rilevanti sul funzionamento della piattaforma, sull'utilizzo di servizi a pagamento da parte delle imprese e su ulteriori elementi utili per la scelta dei consumatori. Quindi le informazioni proprio sull'uso dei servizi a pagamento da parte delle aziende erano poco visibili. Poi dal 19 gennaio 2026 è stata aggiunta l'etichetta abbonamento Trustpilot a pagamento accanto al nome dell'azienda all'inizio della pagina del profilo. Non ci dice molto però, Non viene indicato infatti il tipo di abbonamento per ognuno dei quali è previsto un numero massimo di inviti a recensire, che possono poi questo influenzare un numero e anche chiaro un punteggio delle recensioni. Gli accertamenti infatti hanno evidenziato che questi servizi, promossi come strumenti per ridurre il rischio di contenuti falsi o fuorvianti, consentono in realtà alle aziende di selezionare i consumatori cui inviare, diciamo, l'invito a recensire, incidendo così sulla rappresentatività complessiva delle valutazioni pubblicate. Ci siamo, la musica che ci accompagna come sempre all'interno di questo nostro appuntamento, e adesso parliamo di Reddit. Sì, state comodi perché senza dubbio Reddit è una tra le piattaforme social maggiormente in crescita degli ultimi mesi, sfiorando, pensate, quota di 116 milioni di utenti attivi ogni giorno a livello globale. Un servizio che consente agli iscritti di dialogare e confrontarsi su qualsiasi tema in forum organizzati, partendo da un post su un argomento specifico, un link ad una notizia di attualità, una domanda fatta alla community e anche molto altro. E vista l'inarrestabile espansione che coinvolge ultimamente anche l'Italia, la società è alla ricerca di soluzioni valide per debellare il fenomeno dei bot, la presenza di sistemi automatici che simulano il comportamento umano, inquina di fatti le conversazioni rendendole meno naturali, provocando anche una possibile perdita di utenti per Reddit. Quindi Steve Hoffman, il CEO di Reddit, ecco, ha dichiarato che nel corso di un'intervista che la società sta valutando diversi sistemi di identificazione in base anche al tipo di dispositivo utilizzato. In pratica, ecco, per chi utilizza uno smartphone, l'autenticazione potrebbe avvenire attraverso l'impronta digitale oppure tramite il riconoscimento del volto. Metodi già ampiamente utilizzati per numerose operazioni online e che quindi non risulterebbero macchinosi per gli iscritti. Problema che tuttavia si presenta per chi adopera un dispositivo diverso dal telefono cellulare, come magari potrebbe essere un computer fisso, un notebook o un tablet che non sono corredati di sistemi di autenticazione biometrica. Beh, in quel caso, ecco, per capire, diciamo, che dietro un profilo non si nasconda un bot ma una persona reale, potrebbe risultare più complesso. Quindi tra le opzioni valutate da Hoffman spunta anche la possibilità di poter rivolgersi a servizi di terze parti che, ecco, potrebbero anche richiedere l'invio di un documento d'identità. Continuiamo ancora, amici, sentite qua, gli esperti del Gen Digital avrebbero scoperto un nuovo malware che è denominato Void Stealer, che potrebbe anche aggirare le funzionalità introdotte da Google a luglio 2024 accedere ai dati conservati in Chrome. Si tratta del primo infostealer che è in grado di estrarre dalla memoria la master key che viene usata per decifrare le informazioni. Void Stealer, infatti, è un infostealer apparso sui forum del Dark Web il 12 dicembre 2025, l'ultima versione è del 18 marzo 2026. La tecnica descritta dai ricercatori di Gen Digital è stata aggiunta nella nuova versione, appunto. Come noto, gli infostealer, ecco, sono quelle cose che possono rubare numerosi dati dal browser, tra cui credenziali, cookie e informazioni di pagamento. Google avrebbe introdotto la funzionalità Application Bound Encryption in Chrome 127 a luglio 2024, che di fatto applica la crittografia ai dati. L'azienda di Mountain View aveva comunque sottolineato che gli infostealer non possono accedere alla master key in memoria. Void Stealer però sfrutta due tecniche per aggirare la protezione AVE. La prima prevede l'iniezione del codice nel processo di Chrome. Google ha però implementato diversi miglioramenti anche per bloccare questo metodo. La seconda però è la tecnica forse più efficace, che non prevede iniezione di codice o, diciamo, escalation di privilegi. Il trucco usato dal malware è accedere alla master key nel breve intervallo di tempo in cui è presente in chiaro nella memoria durante le operazioni di decifrazione. Ecco, quindi in questo momento Stealer si collega al processo come debugger e attende anche il caricamento del file chrome.dll, effettua una scansione del file per individuare l'indirizzo di memoria in cui si trova la master key, imposta un breakpoint hardware per l'indirizzo e va a leggere subito la master key all'avvio del browser, ovvero quando AVE usa la chiave per poter decifrare i dati. È un po', diciamo così, pericolosetto. Comunque da Google si stanno muovendo. Ebbene, amici, anche per questo martedì siamo arrivati in fondo nella nostra puntata. Ci fermiamo, io vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda con Radio Web. Ritorneremo come sempre domani, mercoledì, alla solita ora su questa radio.
0: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
2: Prima radio, musica ed informazione.
0: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 26 maggio si festeggia San Filippo Neri. Il proverbio del giorno è: quando piove per San Filippo, il povero non ha bisogno del ricco. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, non è la via vecchia da seguire quella giusta per raggiungere il successo, ma un itinerario nuovo che dovete aprirvi in un mare di possibilità. Date libero sfogo al vostro talento dedicando parte della giornata ad attività creative.
2: Toro, sostenuta da Plutone, la Luna oggi vi sarà utilissima per mettere a frutto le vostre qualità pratiche. Ottimo il riscontro su tutti i fronti. Giornata ideale per il giardinaggio. La Luna in segno di terra ha il potere di rendere verde qualsiasi pollice.
1: Gemelli, martedì da bollino nero. La Luna e Nettuno in contrasto con i pianeti del segno vi danno contro, addensando nuvoloni in famiglia e anche sul lavoro. Solo le finanze tengono bene, a patto di non spendere troppo in gratificazioni consolatorie.
2: Cancro, grazie alla serenità e al vostro equilibrio, le cose di tutti i giorni si tingono di sfumature gradevoli e la giornata ha un andamento interessante. Occhi e orecchie ben aperti, qualunque input vi giunga dagli altri può avere un valore istruttivo.
1: Leone, questa giornata vi vede più concentrati sul pratico che sulla sfera affettiva o interiore, ma anche la concreta realtà ha il suo fascino. Buone notizie sul fronte economico, guadagni extra vi consentono di soddisfare qualche capriccio.
2: Vergine, martedì complicato per voi e per la Luna nel vostro segno, che deve vedersela con Marte, Mercurio e Nettuno dissonanti. Malintesi e insicurezze nel mirino famiglia, carriera ed amore, ma anche in materia finanziaria occorre circospezione.
1: Bilancia. Gli amici astrali oggi sono Marte e Mercurio, che vi movimentano la giornata con un trigono frizzante a dispetto della Luna, per voi ininfluente. Garantiti scambi e contatti con l'ambiente, diplomazia, comunicativa, humor, le vostre armi vincenti.
2: Scorpione, i sestili della Luna e di Plutone sono sufficienti a stabilizzare le emozioni e a fornire basi solide e concrete ai vostri progetti per la giornata. In serata concedetevi un po' di respiro, tutto ciò che dovevate fare lo avete portato a termine.
1: Sagittario, braccio di ferro tra famiglia, amore e carriera, non si sa chi vincerà, ma la confusione che ne consegue aggiunge stress a stress. Spese supplementari per riparazioni in casa, lasciate perdere l'estetica. È al concreto che dovete guardare.
2: Capricorno, è in arrivo una sferzata di energia con la complicità del trigono di Terra, Luna, Plutone. Prendere la vita con grinta è la ricetta giusta. Impegnatevi concretamente, avete il piglio e gli appoggi giusti per realizzare i vostri progetti.
1: Acquario, la necessità di far fronte a questioni pratiche vi costringe a volare raso terra. Tuttavia troverete tempo anche per i vostri interessi creativi. Se desiderate spiccare il volo lontano dal nido, valutate bene le conseguenze delle vostre decisioni.
2: Pesci, la Luna nel segno opposto rende la giornata difficile a voi e a chi vi è accanto. Per non peggiorare le cose, tenete a bada la vostra insofferenza. Il momento vi vede involontari protagonisti di disguidi e contrattempi cui dovrete far fronte.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Il centrodestra conquista Reggio Calabria e conferma Venezia, mentre Vincenzo De Luca torna sindaco a Salerno. Stallo nei negoziati sull'Iran, Israele riprende gli attacchi contro Hezbollah e nuova tensione sulla flottiglia in Libia. Papa Leone XIV lancia il monito alle big tech, bisogna disarmare l'intelligenza artificiale. Allarme Ebola rientrato per due cooperanti tornati da Uganda, test negativi. Proseguono le indagini sulla tragedia del sub alle Maldive e scoppia il caso dei profili cancellati dall'Università di Genova. E poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione in primo

0: direttamente Federico Basile, espressione di Sud chiama Nord, guidata da Catino De Luca.
1: Andiamo all'estero, resta in salita il negoziato internazionale sull'Iran. Teheran parla di progressi, ma precisa che un'intesa non sarebbe ancora imminente. Anche Donald Trump prende tempo e avverte: l'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà. Intanto cresce la tensione militare nell'area. Gli Stati Uniti hanno colpito, parlando di azione in autodifesa, un sito per il lancio missili e alcune navi iraniane che, secondo Washington, stavano cercando di posizionare mine nel sud dell'Iran. Sul fronte diplomatico continuano i colloqui grazie anche alla mediazione internazionale. A Doha, incontri tra il presidente del Parlamento iraniano Gharibaf, il ministro degli esteri Araghchi e il premier del Qatar, contatti diplomatici anche tra Pakistan e Cina. Nel frattempo Israele ha ripreso gli attacchi contro Hezbollah. Il premier Netanyahu afferma che sono stati eliminati 600 terroristi, ma ribadisce che Israele non abbasserà la guardia.
0: Un forte richiamo etico alle grandi aziende tecnologiche arriva da Papa Leone XIV con la sua prima enciclica Magnifica Humanitas. Il pontefice invita a disarmare l'intelligenza artificiale sottraendola alla competizione militare, economica e conoscitiva per evitare nuove forme di disumanizzazione. Leone XIV mette in guardia anche contro il rischio che il potere tecnologico finisca nelle mani di pochi colossi della Silicon Valley e denuncia la nascita di nuove forme di schiavitù legate alla tecnologia, dai lavoratori impiegati nelle miniere per l'estrazione delle materie prime fino agli addetti ai database e ai sistemi digitali.
1: E veniamo alla cronaca: allarme sanitario rientrato per due cooperanti italiani tornati dall'Uganda con febbre alta e vomito. Il Ministero della Salute ha attivato immediatamente il protocollo Ebola per un uomo e una donna di 31 e 33 anni rientrati in Italia dopo tre mesi trascorsi in un'area al confine tra Uganda, Ruanda e Congo. I test effettuati hanno però dato esito negativo e l'ipotesi più probabile resta quella di un'infezione batterica. Secondo il Ministero, il rischio per l'Italia rimane molto basso.
0: Proseguono all'ospedale di Gallarate, in provincia di Varese, le autopsie sui 5 sub morti durante l'immersione alle Maldive. Gli esami sono iniziati sui corpi di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Oggi gli accertamenti riguardano anche Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Somacal e Muriel Oddenino. Ma intorno alla tragedia si apre anche un nuovo caso. Al centro delle polemiche la decisione dell'Università di Genova di cancellare dal proprio sito i profili della professoressa Montefalcone e della ricercatrice Oddenino. I legali delle famiglie delle vittime accusano l'Ateneo, sostenendo che l'università sapeva, ma ora si chiama fuori. Secca la replica dell'università, che parla semplicemente di una procedura informatica e nient'altro.
1: Nel Torinese un pensionato di 80 anni è stato trovato carbonizzato in un orto privato a Druento. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe accusato un malore mentre stava bruciando alcune sterpaglie, finendo poi tra le fiamme. A dare l'allarme è stato il figlio. Sul caso indagano i carabinieri di Venaria.
0: Chiudiamo con lo sport. Il calcio è rivoluzione totale in casa Milan dopo il finale di stagione disastroso, la mancata qualificazione in Champions League. Il proprietario Gerry Cardinale, dopo un incontro con Ibrahimovic, ha deciso di azzerare completamente la struttura tecnica e dirigenziale del club. Via Massimiliano Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Durissima la nota ufficiale della società che definisce la stagione un fallimento inequivocabile. Per Allegri si aprono ora nuove prospettive. Sul tecnico livornese sarebbe pronto a puntare con decisione il Napoli di Aurelio De Laurentiis, che avrebbe già avviato i contatti anche grazie al rapporto personale tra i due. Resta comunque in corsa anche Vincenzo Italiano. Movimenti importanti anche sulle altre panchine di Serie A. Maurizio Sarri sarebbe vicino all'addio da Lazio con destinazione Bergamo, mentre a Formello potrebbe arrivare Gennaro Gattuso. La Juve invece, nonostante la stagione deludente, sarebbe intenzionata a ripartire da Spalletti. Sullo sfondo resta aperta anche la questione della futura guida tecnica della Nazionale Azzurra. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 8:06.

0: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.
1: Io che non so scordarti mai, per te darei la vita mia.

0: Diaz.
1: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.
2: Prima Meteo.
3: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà stabile e soleggiato su tutte le regioni. Nel pomeriggio qualche addensamento interesserà i rilievi alpini e prealpini, dove potranno svilupparsi rovesci sparsi e locali temporali. Al centro e sulla Sardegna il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso con il passaggio di velature alte e sottili. Nel pomeriggio si formeranno addensamenti cumuliformi lungo i rilievi appenninici, ma senza fenomeni significativi. Al sud e sulla Sicilia prevarranno condizioni di tempo stabile e soleggiato. Solo nelle ore pomeridiane saranno possibili locali addensamenti sui rilievi di Calabria e Sicilia, associati a brevi e isolati rovesci. Dalla mattinata nubi alte e sottili interesseranno inizialmente i settori ionici, estendendosi successivamente anche alla Sicilia, ma senza precipitazioni. Le temperature minime saranno in lieve aumento su tutto il paese, le massime saliranno soprattutto sulla Sicilia, dove l'aumento sarà più marcato, mentre i valori in crescita interesseranno anche gran parte delle regioni centro-meridionali, temperature invece sostanzialmente stabili al nord. I venti soffieranno deboli, localmente moderati dai quadranti settentrionali lungo il versante adriatico del centro-sud, deboli e variabili altrove con prevalenza di brezze lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, l'adriatico centro-meridionale e lo ionio settentrionale passeranno da mossi a poco mossi, gli altri bacini resteranno generalmente quasi calmi o poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 26 maggio si festeggia San Filippo Neri. Il proverbio del giorno è: quando piove per San Filippo, il povero non ha bisogno del ricco. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, non è la via vecchia da seguire quella giusta per raggiungere il successo, ma un itinerario nuovo che dovete aprirvi in un mare di possibilità. Date libero sfogo al vostro talento dedicando parte della giornata ad attività creative.
2: Toro, sostenuta da Plutone, la Luna oggi vi sarà utilissima per mettere a frutto le vostre qualità pratiche. Ottimo il riscontro su tutti i fronti. Giornata ideale per il giardinaggio. La Luna in segno di terra ha il potere di rendere verde qualsiasi pollice.
3: Gemelli, martedì da bollino nero. La Luna e Nettuno in contrasto con i pianeti del segno vi danno contro, addensando nuvoloni in famiglia e anche sul lavoro. Solo le finanze tengono bene, a patto di non spendere troppo in gratificazioni consolatorie.
2: Cancro, grazie alla serenità e al vostro equilibrio, le cose di tutti i giorni si tingono di sfumature gradevoli e la giornata ha un andamento interessante. Occhi e orecchie ben aperti, qualunque input vi giunga dagli altri può avere un valore istruttivo.
3: Leone, questa giornata vi vede più concentrati sul pratico che sulla sfera affettiva o interiore, ma anche la concreta realtà ha il suo fascino. Buone notizie sul fronte economico, guadagni extra vi consentono di soddisfare qualche capriccio.
2: Vergine, martedì complicato per voi e per la Luna nel vostro segno, che deve vedersela con Marte, Mercurio e Nettuno dissonanti. Malintesi e insicurezze nel mirino famiglia, carriera ed amore, ma anche in materia finanziaria occorre circospezione.
3: Bilancia, gli amici astrali oggi sono Marte e Mercurio, che vi movimentano la giornata con un trigono frizzante a dispetto della Luna, per voi ininfluente. Garantiti scambi e contatti con l'ambiente, diplomazia, comunicativa, humor, le vostre armi vincenti.
2: Scorpione, i sestili della Luna e di Plutone sono sufficienti a stabilizzare le emozioni e a fornire basi solide e concrete ai vostri progetti per la giornata. In serata concedetevi un po' di respiro, tutto ciò che dovevate fare lo avete portato a termine.
3: Sagittario, braccio di ferro tra famiglia, amore e carriera, non si sa chi vincerà, ma la confusione che ne consegue aggiunge stress a stress. Spese supplementari per riparazioni in casa, lasciate perdere l'estetica. È al concreto che dovete guardare.
2: Capricorno, è in arrivo una sferzata di energia con la complicità del trigono di Terra, Luna, Plutone. Prendere la vita con grinta è la ricetta giusta. Impegnatevi concretamente, avete il piglio e gli appoggi giusti per realizzare i vostri progetti.
3: Acquario, la necessità di far fronte a questioni pratiche vi costringe a volare raso terra. Tuttavia troverete tempo anche per i vostri interessi creativi. Se desiderate spiccare il volo lontano dal nido, valutate bene le conseguenze delle vostre decisioni.
2: Pesci, la Luna nel segno opposto rende la giornata difficile a voi e a chi vi è accanto. Per non peggiorare le cose, tenete a bada la vostra insofferenza. Il momento vi vede involontari protagonisti di disguidi e contrattempi cui dovrete far fronte.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Renzi arresta al centro-destra, Salerno al centro-sinistra, Pigevano, Bannacci supera Salvini, sono alcuni dei dati che emergono dopo le amministrative di ieri e l'altro ieri. Dall'estero resta in salita il negoziato sull'Iran, la polizia di Reggio Emilia e Bologna ha fermato un 22enne italiano con origini marocchine, accusato di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. Ancora la cronaca e lo sport, tra poco.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Venezia resta al centro-destra, Salerno al centro-sinistra, Vigevano, Vannacci supera Salvini, sono alcuni dei dati che emergono dopo le amministrative di domenica e lunedì. Molte conferme per il centro-destra spezzano il clima poco felice successivo alla sconfitta referendaria nel voto che ha visto quasi 750 comuni italiani alle urne. L'affluenza cala del 5%, ma oltre 6 milioni di cittadini scelgono i loro sindaci in grandi città, 18 i capoluoghi di provincia e minuscoli paesini, un voto variegato con conquiste anche per il centro-sinistra che per ora ha ben chiaro di non poter tradurre tutti no sulla giustizia in voti alle politiche. A Venezia Simone Venturini, ex assessore di Brugnaro, vince al primo turno la sfida più importante, vittoria netta del centrodestra anche a Reggio Calabria, dove si registra l'unico ribaltone di questa tornata elettorale con l'elezione dopo 12 anni di Francesco Cannizzaro, coordinatore di Forza Italia in Calabria, sostenuto da Azione. Il centrosinistra vince a Salerno, ma senza il Partito Democratico, ancora una vittoria plebiscitaria al primo turno di Vincenzo De Luca, per la quinta volta sindaco di Salerno grazie a 7 liste civiche senza il simbolo del Partito Democratico. Dall'estero resta in salita il negoziato sull'Iran, nel servizio della redazione.
2: Teheran parla di progressi, ma precisa che un'intesa non sarebbe ancora imminente. Anche Donald Trump prende tempo e avverte: l'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà. Intanto cresce la tensione militare nell'area. Gli Stati Uniti hanno colpito, parlando di azione in autodifesa, un sito per il lancio missili di alcune navi iraniane che, secondo Washington, stavano cercando di posizionare mine nel sud dell'Iran. Sul fronte diplomatico continuano i colloqui grazie anche alla mediazione internazionale. A Doha, incontri tra il presidente del Parlamento iraniano Gharibaf, il ministro degli esteri Araghchi e il premier del Qatar. Contatti diplomatici anche tra Pakistan e Cina.
1: In Italia, con la cronaca, la polizia di Reggio Emilia e Bologna ha fermato un 22enne italiano con origini marocchine accusato di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. Secondo gli investigatori, il giovane avrebbe espresso la volontà di andare in centro armato di coltello per fare del male ad altri. Per lui è stato disposto il carcere. A Carvico, nella Bergamasca, un uomo di 59 anni è stato colpito al petto da un dardo lanciato da un'auto in corsa. Non è ancora chiaro cosa abbia effettivamente colpito l'uomo. Le ipotesi vanno da una freccia di una fiocina per subacquee al dardo di una balestra o ancora ad una freccia di una cerbottana. Lo sport e il calcio: dopo il licenziamento di Allegri del Milan, è iniziato il balletto delle panchine in vista della prossima stagione di Serie A. Il servizio della redazione.
3: Sul tecnico livornese sarebbe pronto a puntare con decisione il Napoli di Aurelio De Laurentiis, che avrebbe già avviato i contatti

0: Fuksovic nel primo turno del Roland Garros. Il tennista romano numero 105 ATP supera in rimonta l'ungherese numero 65 del mondo con il punteggio di 6-7, 7-5, 6-1, 6-2 e nel prossimo match affronta il francese Arthur Rinderknecht, testa di serie numero 22 del torneo. Per gli azzurri oggi in campo Matteo Arnaldi che affronta l'olandese Tellon Griegspoor, questa sera poi l'esordio di Yannick Sinner che se la vedrà con il francese Clément Tavour. Abbiamo terminato, dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 9:03.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Traffico in coda per lavori sull'A3 Napoli-Salerno tra Torre del Greco e San Giorgio a Cremano in direzione Napoli. Traffico intenso sulla tangenziale di Napoli con code tra Furigrotte e Capodimonte verso Capodichino. Analoga situazione tra Capodichino e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Trafficato il nodo autostradale di Salerno con code sulla A2 del Mediterraneo tra Baronissi e Fratte verso Salerno. Code anche sulla A3 Napoli-Salerno tra Fratte e l'uscita per Salerno Centro in direzione Napoli. Proseguono i lavori sul raccordo Salerno-Avellino con riduzione di carreggiata in tratti saltuari tra Fisciano e Solofra. Possibile la formazione di rallentamenti nelle ore di maggior traffico. Anticipiamo che per lavori notturni sulla A3 Napoli-Salerno resterà chiuso tra le 22 di questa sera e le 6 di domattina il tratto tra Angri e Nocera Inferiore in direzione Salerno. Sulla tangenziale di Napoli tra le 23 e le 6, chiusura tra Pozzuoli e Agnano verso Capodichino. Nella stessa fascia oraria resterà chiuso anche il tratto tra Secondigliano e Capodimonte in direzione Pozzuoli. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà stabile e soleggiato su tutte le regioni. Nel pomeriggio qualche addensamento interesserà i rilievi alpini e prealpini, dove potranno svilupparsi rovesci sparsi e locali temporali. Al centro e sulla Sardegna il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso con il passaggio di velature alte e sottili. Nel pomeriggio si formeranno addensamenti cumuliformi lungo i rilievi appenninici, ma senza fenomeni significativi. Al sud e sulla Sicilia prevarranno condizioni di tempo stabile e soleggiato. Solo nelle ore pomeridiane saranno possibili locali addensamenti sui rilievi di Calabria e Sicilia, associati a brevi e isolati rovesci. Dalla mattinata nubi alte e sottili interesseranno inizialmente i settori ionici, estendendosi successivamente anche alla Sicilia, ma senza precipitazioni. Le temperature minime saranno in lieve aumento su tutto il paese, le massime saliranno soprattutto sulla Sicilia, dove l'aumento sarà più marcato, mentre valori in crescita interesseranno anche gran parte delle regioni centro-meridionali, temperature invece sostanzialmente stabili al nord. I venti soffieranno deboli, localmente moderati dai quadranti settentrionali lungo il versante adriatico del centro-sud, deboli e variabili altrove con prevalenza di brezze lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, l'Adriatico centro-meridionale e lo Ionio settentrionale passeranno da mossi a poco mossi, gli altri bacini resteranno generalmente quasi calmi o poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
5: We like the music, we like

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 26 maggio si festeggia San Filippo Neri. Il proverbio del giorno è: quando piove per San Filippo, il povero non ha bisogno del ricco. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, non è la via vecchia da seguire quella giusta per raggiungere il successo, ma un itinerario nuovo che dovete aprirvi in un mare di possibilità. Date libero sfogo al vostro talento dedicando parte della giornata ad attività creative.
2: Toro, sostenuta da Plutone, la Luna oggi vi sarà utilissima per mettere a frutto le vostre qualità pratiche. Ottimo il riscontro su tutti i fronti. Giornata ideale per il giardinaggio. La Luna in segno di terra ha il potere di rendere verde qualsiasi pollice.
1: Gemelli, martedì da bollino nero. La Luna e Nettuno in contrasto con i pianeti del segno vi danno contro, addensando nuvoloni in famiglia e anche sul lavoro. Solo le finanze tengono bene, a patto di non spendere troppo in gratificazioni consolatorie.
2: Cancro, grazie alla serenità e al vostro equilibrio, le cose di tutti i giorni si tingono di sfumature gradevoli e la giornata ha un andamento interessante. Occhi e orecchie ben aperti, qualunque input vi giunga dagli altri può avere un valore istruttivo.
1: Leone, questa giornata vi vede più concentrati sul pratico che sulla sfera affettiva o interiore, ma anche la concreta realtà ha il suo fascino. Buone notizie sul fronte economico, guadagni extra vi consentono di soddisfare qualche capriccio.
2: Vergine, martedì complicato per voi e per la Luna nel vostro segno, che deve vedersela con Marte, Mercurio e Nettuno dissonanti. Malintesi e insicurezze nel mirino famiglia, carriera ed amore, ma anche in materia finanziaria.

0: aria. Occorre circospezione.
1: Bilancia. Gli amici astrali oggi sono Marte e Mercurio, che vi movimentano la giornata con un trigono frizzante a dispetto della Luna, per voi ininfluente. Garantiti scambi e contatti con l'ambiente, diplomazia, comunicativa, humor, le vostre armi vincenti.
0: Scorpione. I sestili della Luna e di Plutone sono sufficienti a stabilizzare le emozioni e a fornire basi solide e concrete ai vostri progetti per la giornata. In serata concedetevi un po' di respiro. Tutto ciò che dovevate fare lo avete portato a termine.
1: Sagittario. Braccio di ferro tra famiglia, amore e carriera. Non si sa chi vincerà, ma la confusione che ne consegue aggiunge stress a stress. Spese supplementari per riparazioni in casa, lasciate perdere l'estetica. È al concreto che dovete guardare.
0: Capricorno. È in arrivo una sferzata di energia con la complicità del trigono di Terra, Luna, Plutone. Prendere la vita con grinta è la ricetta giusta. Impegnatevi concretamente, avete il piglio e gli appoggi giusti per realizzare i vostri progetti.
1: Acquario. La necessità di far fronte a questioni pratiche vi costringe a volare raso terra. Tuttavia troverete tempo anche per i vostri interessi creativi. Se desiderate spiccare il volo lontano dal nido, valutate bene le conseguenze delle vostre decisioni.
0: Pesci, la Luna nel segno opposto rende la giornata difficile a voi e a chi vi è accanto. Per non peggiorare le cose, tenete a bada la vostra insofferenza. Il momento vi vede involontari protagonisti di disguidi e contrattempi cui dovrete far fronte.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Tra qualche minuto nel prossimo notiziario i risultati del primo turno delle amministrative che confermano la solidità del centrodestra che vince la battaglia più importante, quella di Venezia. IDF annuncia colpiti oltre 70 siti di Hezbollah in diverse aree del Libano. Sono negativi all'Ebola e anche alla malaria. Due ricoverati all'ospedale Sacco di Milano con sintomatologia febbrile. L'avvertenza Electrolux, il ministro delle imprese Adolfo Urso avrebbe dato tempo all'azienda fino al 15 giugno per ritirare piano e iniziare discussione diversa. Torino, malore mentre brucia le sterpaglie, pensionato trovato carbonizzato, e poi lo sport tra poco.
1: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. In primo piano ancora i risultati del primo turno delle amministrative che confermano la solidità del centrodestra che vince la battaglia più importante, quella di Venezia. Il servizio della redazione.
2: Il centrodestra conquista Reggio Calabria già al primo turno e mantiene Venezia nonostante l'assalto del centrosinistra. Un risultato che viene salutato con entusiasmo dalla premier Giorgia Meloni. A Salerno torna invece sulla scena politica Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, eletto nuovamente sindaco della città per la quinta volta. Il campolargo del centro-sinistra conferma Prato con Matteo Biffoni, mentre a Messina vince nettamente Federico Basile, espressione di Sud chiama Nord guidata da Catino De Luca.
1: Dall'estero l'esercito israeliano ha reso noto di aver colpito nel corso della giornata di ieri oltre 70 siti infrastrutturali di Hezbollah utilizzando circa 85 munizioni in diverse aree del Libano al fine di neutralizzare le minacce. Nell'area di Tiro l'IDF ha colpito circa 10 centri di comando, depositi di armi e altri siti infrastrutturali utilizzati da Hezbollah per sferrare attacchi contro soldati israeliani e civili, riferisce una nota. Inoltre l'aeronautica militare israeliana ha eliminato terroristi di Hezbollah che operavano su motociclette nell'area in cui sono impegnati i soldati israeliani nel Libano meridionale. Sono negativi all'Ebola e anche alla malaria due ricoverati all'ospedale Sacco di Milano con sintomatologia febbrile. L'ipotesi è che abbiano un'infezione di origine batterica a carico dell'apparato gastroenterico. Per i due cooperanti appena rientrati dall'Uganda, il Ministero della Salute aveva attivato il protocollo Ebola visti i sintomi riscontrati, febbre, vomito e diarrea, l'emergenza sanitaria in corso nel paese africano. Avvertenza Electrolux, il ministro delle imprese Adolfo Urso avrebbe dato tempo all'azienda fino al 15 giugno per ritirare il piano e iniziare la discussione diversa. E quanto si apprende da fonti sindacali, secondo le quali il tavolo sarà riconvocato per il 15. Appunto, serve un nuovo piano industriale fondato su investimenti e innovazioni, tutele degli stabilimenti e salvaguardia dell'occupazione, avrebbe dichiarato Urso, secondo quanto si apprende replicando l'azienda al tavolo di Electrolux al Mimit. Orrore in provincia di Torino, il servizio della redazione.
3: Nel torinese un pensionato di 80 anni è stato trovato carbonizzato in un orto privato a Druento. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe accusato un malore mentre stava bruciando alcune sterpaglie, finendo poi tra le fiamme. A dare l'allarme è stato il figlio. Sul caso indagano i carabinieri di Benaria.
1: Sport in chiusura, bufera in casa Milan. Dopo la mancata qualificazione alla prossima Champions League, Gerry Cardinale ha deciso di cambiare tutto. Esonerato Allegri, allontanati Tare, Furlani e Moncada. L'annuncio con un comunicato in cui si spiega anche che ulteriori annunci relativi alle nuove nomine verranno comunicati non appena definiti, con l'obiettivo di avere una struttura pronta in vista della prossima stagione. Sono 24 i calciatori convocati da Silvio Baldini per gli ultimi due impegni stagionali della nazionale che mercoledì 3 giugno allo Stade de Luxembourg affronterà il Lussemburgo e domenica 7 giugno sarà di scena al Pancrizio Stadium di Heraklion, l'isola di Creta, per un altro test amichevole con la Grecia. Baldini conferma la decisione di puntare su tutti i giovani di prospettiva. Nel gruppo ci sono 4 ragazzi classe 2008, 3 2006, 7 2005 e 9 2004 per un'età media di 20 anni e 6 mesi. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 10 e 2 minuti.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Stai ascoltando?
7: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
8: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Non fare niente di stupido.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
8: Scordatelo, ho chiuso.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
12: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Iran ripristinate le connessioni internet dopo mesi di restrizioni. Sono negativi all'ebola e anche alla malaria due ricoverati all'ospedale Sacco di Milano con sintomatologia febbrile. La prima enciclica di Papa Prevost, anatema sull'uso irrazionale dell'intelligenza artificiale. Blitz della polizia nord di Napoli, sgominata un'organizzazione dedita allo spaccio di droga, estorsioni, imprenditori impegnati in appalti pubblici estese. Poi ancora cronaca e lo sport tra poco.

0: Morte del piccolo Domenico Caliendo. Emma Bergonzoni, il cardiochirurgo che il 23 dicembre 2025 con il collega Guido Oppido hanno eseguito il trapianto di cuore e poi fallito all'ospedale Monaldi, ha confermato che le operazioni di prelievo del cuoricino malato sono iniziate quando il contenitore contenente l'organo da trapiantare prelevato a Bolzano era ancora chiuso. Nell'interrogatorio preventivo in relazione all'accusa di falso davanti al GIP Mariano Sorrentino è stato affrontato anche il tema del numero di contrazioni eseguite dal cuoricino di Domenico dopo la cardioectomia. L'organo è stato ripreso in alcuni video acquisiti dagli inquirenti. Lo sport, il calcio, Como e i tifosi lariani hanno festeggiato ieri lo storico traguardo raggiunto da Cesc Fabregas e dai suoi ragazzi, la partecipazione alla prossima edizione della Champions League. Due pullman scoperti con a bordo staff e squadra hanno attraversato la città lungo viale Cavallotti, viale Varese, viale del Mercato e viale Lecco, con tappa finale in piazza Cavour. Tra due ali di folla e l'accensione di numerosi fumogeni, i pullman hanno attraversato le vie principali salutando i tifosi che sventolavano le bandiere biancazzurre e urlavano i cori sentiti più volte allo stadio durante la storica cavalcata in Serie A. Il basket, dopo 27 anni, i New York Knicks tornano in finale NBA. La squadra di Mike Brown ha conquistato il pass per giocarsi il titolo dopo aver polverizzato la resistenza dei Cleveland Cavaliers. La serie è stata senza storie e si è chiusa 4-0 nell'ultima partita giocata alla Rocket Arena di Cleveland. I Knicks sono stati straripanti, dominando fin dal primo quarto di gioco e chiudendo 130-93. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 11:06.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Traffico in coda per lavori sulla A3 Napoli-Salerno tra Torre del Greco e San Giorgio a Cremano in direzione Napoli. Traffico intenso sulla tangenziale di Napoli con code tra Furigrotte e Capodimonte verso Capodichino. Analoga situazione tra Capodichino e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Trafficato il nodo autostradale di Salerno con code sulla A2 del Mediterraneo tra Baronissi e Fratte verso Salerno. Code anche sulla A3 Napoli-Salerno tra Fratte e l'uscita per Salerno Centro in direzione Napoli. Proseguono i lavori sul raccordo Salerno-Avellino con riduzione di carreggiata in tratti saltuari tra Fisciano e Solofra. Possibile la formazione di rallentamenti nelle ore di maggior traffico. Anticipiamo che per lavori notturni sulla A3 Napoli-Salerno resterà chiuso tra le 22 di questa sera e le 6 di domattina il tratto tra Angri e Nocera Inferiore in direzione Salerno. Sulla tangenziale di Napoli tra le 23 e le 6, chiusura tra Pozzuoli e Agnano verso Capodichino. Nella stessa fascia oraria resterà chiuso anche il tratto tra Secondigliano e Capodimonte in direzione Pozzuoli. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà stabile e soleggiato su tutte le regioni. Nel pomeriggio qualche addensamento interesserà i rilievi alpini e prealpini, dove potranno svilupparsi rovesci sparsi e locali temporali. Al centro e sulla Sardegna il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso con il passaggio di velature alte e sottili. Nel pomeriggio si formeranno addensamenti cumuliformi lungo i rilievi appenninici, ma senza fenomeni significativi. Al sud e sulla Sicilia prevarranno condizioni di tempo stabile e soleggiato. Solo nelle ore pomeridiane saranno possibili locali addensamenti sui rilievi di Calabria e Sicilia, associati a brevi e isolati rovesci. Dalla mattinata nubi alte e sottili interesseranno inizialmente i settori ionici, estendendosi successivamente anche alla Sicilia, ma senza precipitazioni. Le temperature minime saranno in lieve aumento su tutto il paese, le massime saliranno soprattutto sulla Sicilia, dove l'aumento sarà più marcato, mentre i valori in crescita interesseranno anche gran parte delle regioni centro-meridionali, temperature invece sostanzialmente stabili al nord. I venti soffieranno deboli, localmente moderati dai quadranti settentrionali lungo il versante adriatico del centro-sud, deboli e variabili altrove con prevalenza di brezze lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, l'adriatico centro-meridionale e lo ionio settentrionale passeranno da mossi a poco mossi, gli altri bacini resteranno generalmente quasi calmi o poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

intera in casa Milan dopo la mancata qualificazione alla prossima Champions League di Allegri, Taré, Furlani e Moncada, ed è iniziato il balletto delle panchine in vista della prossima stagione di Serie A. Sono 24 i calciatori convocati da Silvio Baldini per gli ultimi due impegni stagionali della nazionale. Come i tifosi ilariani hanno festeggiato ieri lo storico traguardo raggiunto da Cesc Fabregas e dai suoi ragazzi la partecipazione alla prossima edizione della Champions League. Il tennis: Matteo Berrettini batte Marton Fucsovics nel primo turno del

0: Roland Garros, per gli azzurri in campo in questi minuti Matteo Arnaldi, stasera l'esordio di Jannik Sinner. Il basket, dopo 27 anni New York Knicks tornano in finale NBA. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. A tra poco.
1: Prima Radio Digital, Prima Radio Digital.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Bufera in casa Milan, dopo la mancata qualificazione alla prossima Champions League, Gerry Cardinale ha deciso di cambiare tutto, esonerato Allegri, allontanati Tarè, Furlani e Moncada. L'annuncio con un comunicato in cui si spiega anche che ulteriori annunci relativi alle nuove nomine verranno comunicati non appena definiti, con l'obiettivo di avere una struttura pronta in vista della prossima stagione. Dopo il licenziamento di Allegri dal Milan è iniziato il balletto delle panchine in vista della prossima stagione di Serie A, il servizio della redazione.
2: Sul tecnico livornese sarebbe pronto a puntare con decisione il Napoli di Aurelio De Laurentiis, che avrebbe già avviato i contatti anche grazie al rapporto personale tra i due. Resta comunque in corsa anche Vincenzo Italiano. Movimenti importanti anche sulle altre panchine di Serie A. Maurizio Sarri sarebbe vicino all'addio da Lazio con destinazione Bergamo, mentre a Formello potrebbe arrivare Gennaro Gattuso. La Juve invece, nonostante

0: nonostante la stagione deludente, sarebbe intenzionata a ripartire da Spalletti. Sullo sfondo resta aperta anche la questione della futura guida tecnica della nazionale azzurra.
1: Sono 24 i calciatori convocati da Silvio Baldini per gli ultimi due impegni stagionali della nazionale, che mercoledì 3 giugno allo Stade de Luxembourg affronterà il Lussemburgo e domenica 7 giugno sarà in discena al Pancrizio Stadium di Heraklion sull'isola di Creta per un altro test amichevole con la Grecia. Baldini conferma la decisione di puntare su tanti giovani di prospettiva. Nel gruppo ci sono 4 ragazzi classe 2008, 3 2006, 7 2005 e 9 2004 per un'età media di 20 anni e 6 mesi. Come i tifosi ilariani hanno festeggiato ieri lo storico traguardo raggiunto da Cesc Fabregas e dai suoi ragazzi, la partecipazione alla prossima edizione della Champions League. Due pullman scoperti con a bordo staff e squadra hanno attraversato città lungo viale Cavallotti, viale Varese, viale del Mercato e viale Lecco, con tappa finale in piazza Cavour. Tra due ali di folla e l'accensione di numerosi fumogeni, i pullman hanno attraversato le vie principali salutando i tifosi che sventolavano le bandiere bianca-azzurre e urlavano i cori sentiti più volte allo stadio durante la storica cavalcata in Serie A. Il tennis: Matteo Berrettini batte Marton Fucsovics nel primo turno del Roland Garros. Il tennista romano numero 105 ATP supera in rimonta l'ungherese numero 65 del mondo con il punteggio di 6-7, 7-5, 6-1, 6-2. Nel prossimo match affronterà il francese Arthur Rinderknecht, testa di serie numero 22 del torneo. Per gli azzurri in campo in questi minuti Matteo Arnaldi, che affronta l'olandese Tallon Griekspoor. Questa sera poi l'esordio di Yannick Sinner, che se la vedrà con il francese Clément Tabor. Il basket: dopo 27 anni i New York Knicks tornano in finale NBA. La squadra di Mike Brown ha conquistato il pass per giocarsi il titolo dopo aver polverizzato la resistenza dei Cleveland Cavaliers. La serie è stata senza storia e si è chiusa 4-0 nell'ultima partita giocata alla Rocket Arena di Cleveland. I Knicks sono stati straripanti, dominando fin dal primo quarto di gioco e chiudendo 130-93. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, più tardi.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
2: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Non fare niente di stupido.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo. Ho chiuso.
2: Apri la cassaforte. Apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

intera in casa Milan dopo la mancata qualificazione alla prossima Champions League di Allegri, Taré, Purlani e Moncada, ed è iniziato il balletto delle panchine in vista della prossima stagione di Serie A. Sono 24 i calciatori convocati da Silvio Baldini per gli ultimi due impegni stagionali della nazionale. Come i tifosi ilariani hanno festeggiato ieri lo storico traguardo raggiunto da Cesc Fabregas e dai suoi ragazzi la partecipazione alla prossima edizione della Champions League. Il tennis: Matteo Berrettini batte Marton Fucsovics nel primo turno del Roland Garros. Per gli azzurri in campo in questi minuti Matteo Arnaldi, stasera l'esordio di Jannik Sinner. Il basket: dopo 27 anni New York Knicks tornano in finale NBA. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. A tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Bufera in casa Milan dopo la mancata qualificazione alla prossima Champions League. Gerry Cardinale ha deciso di cambiare tutto, esonerato Allegri, allontanati Tarè, Furlani e Moncada. L'annuncio con un comunicato in cui si spiega anche che ulteriori annunci relativi alle nuove nomine verranno comunicati non appena definiti, con l'obiettivo di avere una struttura pronta in vista della prossima stagione. Dopo il licenziamento di Allegri dal Milan è iniziato il balletto delle panchine in vista della prossima stagione di Serie A. Il servizio della redazione.
2: Sul tecnico livornese sarebbe pronto a puntare con decisione il Napoli di Aurelio De Laurentiis, che avrebbe già avviato i contatti anche grazie al rapporto personale tra i due. Resta comunque in corsa anche Vincenzo Italiano. Movimenti importanti anche sulle altre panchine di Serie A. Maurizio Sarri sarebbe vicino all'addio da Lazio con destinazione Bergamo, mentre a Formello potrebbe arrivare Gennaro Gattuso. La Juve invece, nonostante la stagione deludente, sarebbe intenzionata a ripartire da Spalletti. Sullo sfondo resta aperta anche la questione della futura guida tecnica della nazionale azzurra.
1: Sono 24 i calciatori convocati da Silvio Baldini per gli ultimi due impegni stagionali della nazionale, che mercoledì 3 giugno allo Stade de Luxembourg affronterà il Lussemburgo e domenica 7 giugno sarà in discena al Pancrizio Stadium di Heraklion sull'isola di Creta per un altro test amichevole con la Grecia. Baldini conferma la decisione di puntare su tanti giovani di prospettiva. Nel gruppo ci sono 4 ragazzi classe 2008, 3 2006, 7 2005 e 9 2004, per un'età media di 20 anni e 6 mesi. Come i tifosi ilariani hanno festeggiato ieri lo storico traguardo raggiunto da Cesc Fabregas e dai suoi ragazzi, la partecipazione alla prossima edizione della Champions League. Due pullman scoperti con a bordo staff e squadra hanno attraversato città lungo viale Cavallotti, viale Varese, viale del Mercato e viale Lecco, con tappa finale in piazza Cavour. Tra due ali di folla e l'accensione di numerosi fumogeni, i pullman hanno attraversato le vie principali salutando i tifosi che sventolavano le bandiere bianco-azzurre e urlavano i cori sentiti più volte allo stadio durante la storica cavalcata in Serie A. Il tennis: Matteo Berrettini batte Marton Fucsovics nel primo turno del Roland Garros. Il tennista romano numero 105 ATP supera in rimonta l'ungherese numero 65 del mondo con il punteggio di 6-7, 7-5, 6-1, 6-2. Nel prossimo match affronterà il francese Arthur Rinderknecht, testa di serie numero 22 del torneo. Per gli azzurri in campo in questi minuti Matteo Arnaldi, che affronta l'olandese Talon Grigspor. Questa sera poi l'esordio di Yannick Sinner, che se la vedrà con il francese Clément Tabor. Il basket: dopo 27 anni i New York Knicks tornano in finale NBA. La squadra di Mike Brown ha conquistato il pass per giocarsi il titolo dopo aver polverizzato la resistenza dei Cleveland Cavaliers. La serie è stata senza storia e si è chiusa 4-0 nell'ultima partita giocata alla Rocket Arena di Cleveland. I Knicks sono stati straripanti, dominando fin dal primo quarto di gioco e chiudendo 130-93. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:04.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
4: E ci siamo, anche oggi siamo stati annunciati, possiamo partire, le luci sono accese, la nostra postazione è piuttosto calda, direi, visto che anche il contenuto del nostro magazine quest'oggi lo sarà. Tante novità di cui ci occuperemo in questa puntata di Radio Web. State con noi perché la musica soprattutto sarà un'ottima compagna di viaggio. Sentite subito questa notizia, amici, anche perché si parla di Cloudflare contro la pirateria. C'è un dato molto interessante che sta emergendo dal nuovo Transparency Report che è stato pubblicato da Cloudflare, ed è quello relativo alla lotta alla pirateria. Sappiamo che la

più precisamente, ecco, nella seconda metà del 2025 sarebbero stati 2791, quasi quindi 10 volte più rispetto ai 308 registrati nello stesso periodo dell'anno precedente. E quindi diciamo che questa azione di geoblocking interessa soprattutto 4 paesi, e nell'ordine Francia, Corea del Sud, Regno Unito e Belgio. Va sottolineato, beh, che non tutti i territori la misura si attua con le stesse modalità, dovendo quindi seguire degli iter che sono differenti, e questo anche in base alle normative locali. E andiamo ancora avanti, amici, continua la nostra puntata di Radio Web, perché questa volta vorremmo parlare di Trustpilot. Dovete sapere che molti italiani leggono le recensioni online prima di effettuare un acquisto, e una delle fonti più affidabili è proprio Trustpilot. L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha rilevato una pratica commerciale scorretta ed inflitto una sanzione di ben 4 milioni di euro all'azienda di Copenaghen. Che cosa è successo? In seguito alle segnalazioni che sono state ricevute e degli accertamenti effettuati, l'Agcom avrebbe avviato l'indagine lo scorso 6 maggio 2025 per possibile violazione del codice del consumo. Come noto, Trustpilot è una delle piattaforme che sono più utilizzate per la pubblicazione di recensioni online su prodotti e servizi, quindi l'azienda effettua dei controlli per poter garantire poi l'autenticità delle recensioni. Trustpilot offre anche dei servizi a pagamento alle aziende, ecco, a partire da 169 euro mensili, che consentono di incrementare il livello di visibilità e di affidabilità. La società afferma che l'uso di questi servizi sia con un'influenza però il contenuto e il punteggio delle recensioni. L'autorità ha verificato che Trustpilot non ha però reso accessibili in modo adeguato ai consumatori delle informazioni rilevanti sul funzionamento della piattaforma, sull'utilizzo di servizi a pagamento da parte delle imprese e su ulteriori elementi utili per la scelta dei consumatori. Quindi le informazioni proprio sull'uso dei servizi a pagamento da parte delle aziende erano poco visibili. Poi dal 19 gennaio 2026 è stata aggiunta l'etichetta abbonamento Trustpilot a pagamento accanto al nome dell'azienda all'inizio della pagina del profilo. Non ci dice molto però, eh? Non viene indicato infatti il tipo di abbonamento per ognuno dei quali è previsto un numero massimo di inviti a recensire, che possono poi questo influenzare un numero e anche chiaro un punteggio delle recensioni. Gli accertamenti infatti hanno evidenziato che questi servizi, promossi come strumenti per ridurre il rischio di contenuti falsi o fuorvianti, consentono in realtà alle aziende di selezionare i consumatori cui inviare, diciamo, l'invito a recensire, incidendo così sulla rappresentatività complessiva delle valutazioni pubblicate. Ci siamo, la musica che ci accompagna come sempre all'interno di questo nostro appuntamento, e adesso parliamo di Reddit. Sì, state comodi, perché senza dubbio Reddit è una tra le piattaforme social maggiormente in crescita degli ultimi mesi, sfiorando, pensate, quota di 116 milioni di utenti attivi ogni giorno a livello globale. Un servizio che consente agli iscritti di dialogare e confrontarsi su qualsiasi tema in forum organizzati, partendo da un post su un argomento specifico, un link ad una notizia di attualità, una domanda fatta alla community e anche molto altro. E vista l'inarrestabile espansione che coinvolge ultimamente anche l'Italia, la società è alla ricerca di soluzioni valide per debellare il fenomeno dei bot, la presenza di sistemi automatici che simulano il comportamento umano, inquina difatti le conversazioni rendendole meno naturali, provocando anche una possibile perdita di utenti per Reddit. Quindi Steve Hoffman, il CEO di Reddit, ecco, ha dichiarato che nel corso di un'intervista che la società sta valutando diversi sistemi di identificazione in base anche al tipo di dispositivo utilizzato. In pratica, ecco, per chi utilizza uno smartphone l'autenticazione potrebbe avvenire attraverso l'impronta digitale oppure tramite il riconoscimento del volto, metodi già ampiamente utilizzati per numerose operazioni online e che quindi non risulterebbero macchinosi per gli iscritti. Problema che tuttavia si presenta per chi adopera un dispositivo diverso dal telefono cellulare, come magari potrebbe essere un computer fisso, un notebook o un tablet, che non sono corredati di sistemi di autenticazione biometrica. Beh, in quel caso, ecco, per capire, diciamo, che dietro un profilo non si nasconda un bot ma una persona reale, potrebbe risultare più complesso. Quindi tra le opzioni valutate da Hoffman spunta anche la possibilità di poter rivolgersi a servizi di terze parti che, ecco, potrebbero anche richiedere l'invio di un documento d'identità. Continuiamo ancora, amici, sentite qua, gli esperti del Gen Digital avrebbero scoperto un nuovo malware che è denominato Void Stealer, che potrebbe anche aggirare le funzionalità introdotte da Google a luglio 2024, accedere ai dati conservati in Chrome. Si tratta del primo infostealer che è in grado di estrarre dalla memoria la master key che viene usata per decifrare le informazioni.

0: informazioni. Wally Stiller, infatti, è un infosteller apparso sui forum del Dark Web il 12 dicembre 2025. L'ultima versione è del 18 marzo 2026. La tecnica descritta dai ricercatori di Gen Digital è stata aggiunta nella nuova versione, appunto. Come noto, gli infosteller, ecco, sono quelle cose che possono rubare numerosi dati dal browser, tra cui credenziali, cookie e informazioni di pagamento. Google avrebbe introdotto la funzionalità Application Bound Encryption in Chrome 127 a luglio 2024, che di fatto applica la crittografia ai dati. L'azienda di Mountain View aveva comunque sottolineato che gli infosteller non possono accedere alla master key in memoria. Void Stealer però sfrutta due tecniche per aggirare la protezione ABE. La prima prevede l'iniezione del codice nel processo di Chrome. Google ha però implementato diversi miglioramenti anche per bloccare questo metodo. La seconda però è la tecnica forse più efficace, che non prevede iniezione di codice o diciamo escalation di privilegi. Il trucco usato dal malware è accedere alla master key nel breve intervallo di tempo in cui è presente in chiaro nella memoria durante le operazioni di decifrazione. Ecco, quindi in questo momento Vesseler si collega al processo come debugger e attende anche il caricamento del file chrome.dll. Effettua una scansione del file per individuare l'indirizzo di memoria in cui si trova la master key, imposta un breakpoint hardware per l'indirizzo e va a leggere subito la master key all'avvio del browser, ovvero quando ABE usa la chiave per poter decifrare i dati. È un po', diciamo così, pericolosetto. Comunque da Google si stanno muovendo. Ebbene amici, anche per questo martedì siamo arrivati in fondo nella nostra puntata, ci fermiamo, io vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda con Radio Web, ritorneremo come sempre domani mercoledì alla solita ora su questa radio.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Prima radio, musica ed informazione.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: torna ad alzarsi la tensione nel Golfo dopo la violazione del cessate il fuoco da parte di Israele, che ha preso di mira decine di obiettivi in Libano con un bilancio di almeno 12 morti. Sono negativi all'Ebola e anche alla malaria i due ricoverati all'ospedale Sacco di Milano con sintomatologia febbrile. Operazione anticriminalità a Reggio Calabria è seguita 32 ordinanze di custodia cautelare. Dramma familiare a Napoli, dove un uomo ha tentato il suicidio dopo aver presumibilmente accoltellato il figlio 12enne nella loro abitazione nel quartiere Sanità in pieno centro storico. Fa ancora cronaca e l'economia tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Buon pomeriggio dalla redazione. È di almeno 4 morti, tra cui 2 adolescenti, il bilancio provvisorio dell'incidente avvenuto in Belgio, dove un treno si è scontrato con uno scuolabus ad un passaggio a livello nei pressi di Buggenhout. Torna ad alzarsi la tensione nel Golfo dopo la violazione del cessate il fuoco da parte di Israele, che ha preso di mira decine di obiettivi in Libano con un bilancio di almeno 12 morti. Dal suo bunker segreto anche la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei torna a minacciare Israele e Stati Uniti. Morte all'America, Israele vicino alla fine della sua esistenza, è scritto in un messaggio fatto recapitare ai nemici. Intanto i Pasdaran avrebbero abbattuto un drone statunitense MQ-9 dopo quella che è stata definita una violazione americana dello spazio aereo iraniano nel Golfo Persico. Le guardie della rivoluzione hanno affermato di aver aperto il fuoco anche contro un drone RQ-4 e un caccia F-35, costringendoli ad abbandonare la zona. Sono negativi all'Ebola e anche alla malaria i due ricoverati all'ospedale Sacco di Milano con sintomatologia febbrile. Il servizio della redazione.
2: L'allarme sanitario è rientrato per 2 cooperanti italiani tornati dall'Uganda con febbre alta e vomito. Il Ministero della Salute ha attivato immediatamente il protocollo Ebola per un uomo e una donna di 31 e 33 anni rientrati in Italia dopo 3 mesi trascorsi in un'area al confine tra Uganda, Ruanda e Congo. I test effettuati hanno però dato esito negativo e l'ipotesi più probabile resta quella di un'infezione batterica. Secondo il Ministero, il rischio per l'Italia rimane molto basso.
0: La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 32 soggetti accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio, porto e detenzione di armi da fuoco, estorsione, furto e danneggiamento. L'operazione, alla quale hanno partecipato più di 200 uomini della Polizia di Stato coordinati dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, ha colpito una piazza di spaccio con i suoi fornitori a Reggio, attiva 24 ore su 24, in grado di fornire anche 300 clienti al giorno. Dramma familiare a Napoli, dove un uomo ha tentato il suicidio dopo aver presumibilmente accoltellato il figlio 12enne nella loro abitazione nel quartiere Sanità in pieno centro storico. Il ragazzino è stato colpito con almeno 2 fendenti al polmone sinistro. Il padre si è poi autoinferto diversi colpi con lo stesso coltello alla gola e al volto. Ferita anche la madre del 12enne alla mano. L'uomo, da una prima ricostruzione, avrebbe aggredito anche un'infermiera del 118. Padre e figlio sono ricoverati all'ospedale Pellegrini in prognosi riservata. Bufera fiscale e giudiziaria sul Giffoni Film Festival. Il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli e la Procura regionale per la campagna della Corte dei Conti in relazione alle edizioni che vanno dal 2016 al 2024 contestano un danno erariale di oltre 478.000 euro all'ente autonomo Giffoni Experience, al direttore artistico e organizzativo dell'ente, al responsabile unico del procedimento. I finanzieri hanno notificato un invito a dedurre con contestuale atto di messa in mora. È seguito anche un sequestro conservativo equivalente al danno erariale riguardante rapporti bancari e crediti statali e regionali riconducibili ai destinatari degli inviti a dedurre. Una notizia d'economia in chiusura: è stata accolta malissimo dai mercati la decisione della Ferrari di lanciare la sua prima vettura elettrica, la Ferrari Luce. Il titolo è immediatamente scivolato questa mattina, perdendo anche oltre il 7%. Ed è tutto, più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 14:01.

tanti che pagano il mio pranzo non ce n'è sulle panchine in Piazza Grande, ma quando fame di mercanti

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Chiudi gli occhi, che note sono?
7: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
8: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare i soldi veri? Chiamami.
8: Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
8: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
13: Prima Radio, musica ed informazione.

0: 하세요.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà stabile e soleggiato su tutte le regioni. Nel pomeriggio qualche addensamento interesserà i rilievi alpini e prealpini, dove potranno svilupparsi rovesci sparsi e locali temporali. Al centro e sulla Sardegna il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con il passaggio di velature alte e sottili. Nel pomeriggio si formeranno addensamenti cumuliformi lungo i rilievi appenninici, ma senza fenomeni significativi. Al sud e sulla Sicilia prevarranno condizioni di tempo stabile e soleggiato. Solo nelle ore pomeridiane saranno possibili locali addensamenti sui rilievi di Calabria e Sicilia, associati a brevi e isolati rovesci. Dalla mattinata nubi alte e sottili interesseranno inizialmente i settori ionici, estendendosi successivamente anche alla Sicilia, ma senza precipitazioni. Le temperature minime saranno in lieve aumento su tutto il paese. Le massime saliranno soprattutto sulla Sicilia, dove l'aumento sarà più marcato, mentre i valori in crescita interesseranno anche gran parte delle regioni centro-meridionali. Temperature invece sostanzialmente stabili al nord. I venti soffieranno deboli, localmente moderati dai quadranti settentrionali lungo il versante adriatico del centro-sud, deboli e variabili altrove, con prevalenza di brezze lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, l'Adriatico centro-meridionale e lo Ionio settentrionale passeranno da mossi a poco mossi, gli altri bacini resteranno generalmente quasi calmi o poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
2: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
3: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.
4: Beat Crazy. La striscia rock di Prima Radio Digitale. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

Beat Crazy la striscia rock di Prima Radio Digital. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 e replica alle 21.

0: Prima Traffic.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
2: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà stabile e soleggiato su tutte le regioni. Nel pomeriggio qualche addensamento interesserà i rilievi alpini e prealpini, dove potranno svilupparsi rovesci sparsi e locali temporali. Al centro e sulla Sardegna il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con il passaggio di velature alte e sottili. Nel pomeriggio si formeranno addensamenti cumuliformi lungo i rilievi appenninici, ma senza fenomeni significativi. Al sud e sulla Sicilia prevarranno condizioni di tempo stabile e soleggiato. Solo nelle ore pomeridiane saranno possibili locali addensamenti sui rilievi di Calabria e Sicilia, associati a brevi e isolati rovesci. Dalla mattinata nubi alte e sottili interesseranno inizialmente i settori ionici, estendendosi successivamente anche alla Sicilia, ma senza precipitazioni. Le temperature minime saranno in lieve aumento su tutto il paese, le massime saliranno soprattutto sulla Sicilia, dove l'aumento sarà più marcato, mentre i valori in crescita interesseranno anche gran parte delle regioni centro-meridionali, temperature invece sostanzialmente stabili al nord. I venti soffieranno deboli, localmente moderati dai quadranti settentrionali lungo il versante adriatico del centro-sud, deboli e variabili altrove, con prevalenza di brezze lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, l'Adriatico centro-meridionale e lo Ionio settentrionale passeranno da mossi a poco mossi, gli altri bacini resteranno generalmente quasi calmi o poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

il giorno dopo i risultati del primo turno delle amministrative si valuta il valore politico del turno elettorale, che conferma la solidità del centrodestra. Dall'estero l'esercito israeliano ha reso noto di aver colpito nel corso della giornata di ieri oltre 70 siti infrastrutturali Hezbollah, utilizzando circa 85 munizioni in diverse aree del Libano. Teheran minaccia reazioni anche fuori la regione. Resta in salita il negoziato con gli Stati Uniti. Un cittadino spagnolo evacuato dalla nave da crociera MV Ondius è attualmente in isolamento presso un ospedale di Madrid, risultato positivo all'antivirus. Operazione anticriminalità a Reggio Calabria, seguita 32 ordinanze di custodia cautelare. Dramma familiare a Napoli, dove un uomo ha tentato il suicidio dopo aver presumibilmente accoltellato il figlio 12enne nella loro abitazione nel quartiere Sanità in pieno centro storico. Poi ancora cronaca e l'economia, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. È di almeno 4 morti, tra cui 2 adolescenti, il bilancio provvisorio dell'incidente avvenuto in Belgio, dove un treno si è scontrato con uno scuolabus ad un passaggio a livello nei pressi di Buggenhout. Veniamo adesso ai risultati del primo turno delle amministrative, che confermano la solidità del centrodestra che vince la battaglia più importante, quella di Venezia. Il servizio della redazione.
2: Il centrodestra conquista Reggio Calabria già al primo turno e mantiene Venezia nonostante l'assalto del centrosinistra, un risultato che viene salutato con entusiasmo dalla premier Giorgia Meloni. A Salerno torna invece sulla scena politica Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, eletto nuovamente sindaco della città per la 5ª volta. Il campo largo del centro-sinistra conferma Prato con Matteo Biffoni, mentre a Messina vince nettamente Federico Basile, espressione di Sud chiama Nord, guidata da Catino De Luca.
1: Dall'estero, l'esercito israeliano ha reso noto di aver colpito nel corso della giornata di ieri oltre 70 siti infrastrutturali Hezbollah, utilizzando circa 85 munizioni in diverse aree del Libano al fine di neutralizzare le minacce nell'area di tiro. L'IDF ha colpito circa 10 centri di comando, depositi di armi e altri siti infrastrutturali utilizzati da Hezbollah per sferrare attacchi contro soldati israeliani e civili, riferisce una nota. Inoltre, l'aeronautica militare israeliana eliminato terroristi di Hezbollah che operavano su motociclette nell'area in cui sono impegnati i soldati israeliani nel Libano meridionale. Teheran minaccia reazioni anche fuori la regione, resta in salita il negoziato con gli Stati Uniti, il servizio della redazione.
3: Teheran parla di progressi ma precisa che un'intesa non sarebbe ancora imminente. Anche Donald Trump prende tempo e avverte: l'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà. Intanto cresce la tensione militare nell'area, gli Stati Uniti hanno colpito, parlando di azione in autodifesa, un sito per il lancio missili di alcune navi iraniane che secondo Washington stavano cercando di posizionare mine nel sud dell'Iran. Sul fronte diplomatico continuano i colloqui grazie anche alla mediazione internazionale a Doha, incontri tra il presidente del Parlamento iraniano Gharibaf, il ministro degli esteri Araghchi e il premier del Qatar, contatti diplomatici anche tra Pakistan e Cina.
1: Un cittadino spagnolo evacuato dalla nave da crociera MV Onius è attualmente in isolamento presso un ospedale di Madrid, è risultato positivo all'antivirus. Lo ha reso noto il Ministero della Salute spagnolo, spiegando che l'uomo è in quarantena in ospedale a Madrid dal 10 maggio. Le autorità hanno precisato che il paziente è un contatto stretto identificato attraverso il monitoraggio epidemiologico attivato dopo la prima rilevazione del focolaio sulla nave da crociera. Con questo nuovo caso, il numero di positivi all'antivirus tra i passeggeri e membri dell'equipaggio spagnoli a bordo della nave sale a 2. La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 32 soggetti accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio, porto e detenzione di armi da fuoco, estorsione, furto e danneggiamento. L'operazione, alla quale hanno partecipato più di 200 uomini della Polizia di Stato coordinati dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, ha colpito una piazza di spaccio con i suoi fornitori a Reggio, attiva 24 ore su 24, in grado di fornire anche 300 clienti al giorno. Dramma familiare a Napoli, dove un uomo ha tentato il suicidio dopo aver presumibilmente accoltellato il figlio 12enne nella loro abitazione nel quartiere Sanità in pieno centro storico. Il ragazzino è stato colpito con almeno 2 fendenti al polmone sinistro, il padre si è poi autoinferto diversi colpi con lo stesso coltello alla gola e al volto, ferita anche la madre del 12enne alla mano. L'uomo, da una prima ricostruzione, avrebbe aggredito anche un'infermiera del 118, padre e figlio sono ricoverati all'ospedale Pellegrini in prognosi riservata. Bufera fiscale e giudiziaria sul Giffoni Film Festival. Il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli e la Procura regionale per la Campania della Corte dei Conti, in relazione alle edizioni che vanno dal 2016 al 2024, contestano un danno erariale di oltre 478.000 euro all'ente autonomo Giffoni Experience, al direttore artistico e organizzativo dell'ente, al responsabile unico del procedimento. I finanzieri hanno notificato un invito a dedurre con contestuale atto di messa in mora. È seguito anche un sequestro conservativo equivalente al danno erariale riguardante rapporti bancari e crediti statali e regionali riconducibili ai destinatari degli inviti a dedurre. Una notizia d'economia in chiusura: è stata accolta malissimo dai mercati la decisione della Ferrari di lanciare la sua prima vettura elettrica, la Ferrari Luce. Il titolo è immediatamente scivolato questa mattina, perdendo anche oltre il 7%. Ed è tutto, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 16:03.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Stai ascoltando?
7: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
8: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Non fare niente di stupido.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
11: Scordatelo, ho chiuso.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
14: Prima Radio, musica ed informazione.
15: Accendiamo la radio.
16: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
15: Ma che...
17: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
15: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
16: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
17: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
15: Ah però...
16: Più qualità,
17: più radio.
16: Con DAB Plus.
18: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

organizzarsi la tensione nel Golfo dopo la violazione del cessate il fuoco da parte di Israele, che ha preso di mira decine di obiettivi in Libano con un bilancio di almeno 12 morti. Sono negativi all'ebola e anche alla malaria i due ricoverati all'ospedale Sacco di Milano con sintomatologia febbrile e seguiti all'Alba 14. Misure cautelari nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Francesco Di Viesti. E poi l'antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti della società EasyJet Airlines per pratica commerciale scorretta. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. È di almeno 4 morti, tra cui 2 adolescenti, il bilancio provvisorio dell'incidente avvenuto in Belgio, dove un treno si è scontrato con uno scuolabus ad un passaggio a livello nei pressi di Buggenhout. Torna ad alzarsi la tensione nel Golfo dopo la violazione del cessate il fuoco da parte di Israele, che ha preso di mira decine di obiettivi in Libano con un bilancio di almeno 12 morti. Dal suo bunker segreto anche la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei torna a minacciare Israele e Stati Uniti. Morte all'America, Israele vicino alla fine della sua esistenza, è scritto in un messaggio fatto recapitare ai nemici. Intanto i Pasdaran avrebbero abbattuto un drone statunitense MQ-9 dopo quella che è stata definita una violazione americana dello spazio aereo iraniano nel Golfo Persico. Le guardie della rivoluzione hanno affermato di aver aperto il fuoco anche contro un drone RQ-4 e un caccia F-35, costringendoli ad abbandonare la zona. Sono negativi all'Ebola e anche alla malaria i 2 ricoverati all'ospedale Sacco di Milano con sintomatologia febbrile. Il servizio della redazione.
2: L'allarme sanitario è rientrato per 2 cooperanti italiani tornati dall'Uganda con febbre alta e vomito. Il Ministero della Salute ha attivato immediatamente il protocollo Ebola per un uomo e una donna di 31 e 33 anni rientrati in Italia dopo 3 mesi trascorsi in un'area al confine tra Uganda, Ruanda e Congo. I test effettuati hanno però dato esito negativo e l'ipotesi più probabile resta quella di un'infezione batterica. Secondo il Ministero, il rischio per l'Italia rimane molto basso.
1: In Italia, con la cronaca, eseguite all'alba 14 misure cautelari nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Francesco Di Vieste. Il provvedimento riguarda persone ritenute coinvolte a vario titolo sia nel delitto del 26enne di Barletta sia in un presunto circuito di riciclaggio di denaro tra Italia e Albania. Gli investigatori stanno ricostruendo collegamenti, ruoli e responsabilità all'interno di un'organizzazione che avrebbe operato stabilmente tra le 2 sponde dell'Adriatico. Voltiamo pagina. L'antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti della società EasyJet Airlines per pratica commerciale scorretta. La società, si legge in una nota, avrebbe strutturato sul proprio sito internet e sulla propria app la procedura di acquisto online del servizio accessorio di trasporto in stiva di bagagli o attrezzatura sportiva per viaggi di andata e ritorno, pubblicizzando solo il prezzo medio del servizio e proponendo come opzione di default l'acquisto cumulativo del servizio per entrambe le tratte, anche quando non è effettivamente necessario. Il consumatore sarebbe così indotto in errore sull'effettivo prezzo del servizio per ciascuna tratta di viaggio e, nel caso voglia acquistare il servizio accessorio per una sola delle tratte, dovrebbe attivarsi per superare la scelta di default operata da EasyJet interrompendo la procedura di prenotazione online. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 17:03.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buon pomeriggio a Napoli. Sulla strada del centro direzionale un incidente provoca code tra Corso Malta e Poggio Reale verso l'Autosole. Code nello stesso tratto anche in direzione della tangenziale. Sulla stessa tangenziale troviamo code per traffico tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta direzione Pozzuoli. Intenso il traffico nel nodo autostradale di Salerno e qui troviamo code sull'autostrada 3 in direzione di Napoli tra Fratte e l'uscita per Salerno Centro. Restiamo su questa autostrada per segnalarvi che questa notte l'autostrada 3, la Napoli-Pompei-Salerno, sarà chiusa dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina tra Angri e Nocera Inferiore verso Salerno. Altra chiusura interessa la tangenziale di Napoli, resterà chiusa tra le 23 e le 6 tra Pozzuoli e Agnano direzione Capodichino e tra Secondi

0: Gliano e Capodimonte, direzione Pozzuoli. Da Massimo Veschi per il momento è tutto. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
2: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà stabile e soleggiato su tutte le regioni. Nel pomeriggio qualche addensamento interesserà i rilievi alpini e prealpini, dove potranno svilupparsi rovesci sparsi e locali temporali. Al centro e sulla Sardegna il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con il passaggio di velature alte e sottili. Nel pomeriggio si formeranno addensamenti cumuliformi lungo i rilievi appenninici, ma senza fenomeni significativi. Al sud e sulla Sicilia prevarranno condizioni di tempo stabile e soleggiato. Solo nelle ore pomeridiane saranno possibili locali addensamenti sui rilievi di Calabria e Sicilia, associati a brevi e isolati rovesci. Dalla mattinata nubi alte e sottili interesseranno inizialmente i settori ionici, estendendosi successivamente anche alla Sicilia, ma senza precipitazioni. Le temperature minime saranno in lieve aumento su tutto il paese. Le massime saliranno soprattutto sulla Sicilia, dove l'aumento sarà più marcato, mentre i valori in crescita interesseranno anche gran parte delle regioni centro-meridionali. Temperature invece sostanzialmente stabili al nord. I venti soffieranno deboli, localmente moderati dai quadranti settentrionali lungo il versante adriatico del centro-sud, deboli e variabili altrove con prevalenza di brezze lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, l'Adriatico centro-meridionale e lo Ionio settentrionale passeranno da mossi a poco mossi, gli altri bacini resteranno generalmente quasi calmi o poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

you're doing now. I hope you're feeling happy now.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Meloni è all'assemblea di Confindustria, l'Europa faccia meno e meglio. Tragedia in Belgio, uno scuolabus travolto da un treno, almeno 4 morti tra cui 2 adolescenti. Esplosione vicino ad una petroliera al largo dell'Oman, nessun ferito ma perdita di carburante in mare. Ancora una morte sul lavoro, operaio schiacciato da una pressa nel Lucchese. Caso Carrasco, Massimo Lovati rinviato a giudizio per diffamazione. Rientrano in Italia gli attivisti della flottiglia sgomberati in Libia. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. L'Europa deve fare meno e meglio. Il messaggio lanciato dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo all'Assemblea annuale di Confindustria davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Meloni definisce l'Unione Europea un gigante burocratico, accusandolo di essere spesso miope quando deve far sentire la propria voce, di sacrificare la crescita strategica sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici. Ma ascoltiamo proprio le sue parole in proposito.
2: Noi chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio. Chiediamo l'applicazione del principio di sussidiarietà, che significa l'Europa si occupi di quello che gli Stati non possono fare da soli e non di quello che gli Stati fanno meglio da soli. Chiediamo priorità sensate e velocità nelle decisioni, perché siamo in un tempo in cui la velocità di reazione agli eventi determina la posizione che occupi nello scenario. Se cioè sei tra coloro che orientano le scelte o se piuttosto sei tra coloro che le subiscono. Serve sicuramente un cambio di passo sulla competitività, perché è impossibile chiedere alle nostre imprese di correre sui mercati globali se noi siamo i primi a frenarle con meccanismi burocratici infernali, il peso soffocante di infiniti oneri amministrativi e regolamenti.
1: Nel suo intervento la Premier affronta anche il tema delle spese militari e della difesa. Non ho cambiato idea, la difesa è libertà, afferma, aggiungendo però che oggi occorre proteggere anche famiglie e imprese dalla crisi economica, trovando un equilibrio tra due necessità. Dal palco di Confindustria il presidente degli industriali Emanuele Orsini chiede invece un nuovo grande patto tra politiche e parti sociali per portare la crescita del paese al 2%. Orsini propone di individuare 20 miliardi da riallocare senza aumentare il debito pubblico, destinandoli a crescita economica, sanità e scuola.
3: Andiamo all'estero, di almeno 4 morti il bilancio del drammatico incidente avvenuto in Belgio, dove un treno si è scontrato con uno scolabus a un passaggio a livello nei pressi di Buggenhout, nelle Fiandre orientali. Tra le vittime ci sono 2 adolescenti di 12 e 15 anni, l'autista del mezzo e un accompagnatore adulto. Altre 2 persone risultano gravemente ferite. Secondo le prime informazioni, il passaggio a livello sarebbe stato regolarmente chiuso al momento dell'impatto. A bordo dello scolabus viaggiavano 9 persone.
1: Tensione nel Golfo Persico dopo la segnalazione di un'esplosione vicino a una petroliera al largo di Muscat in Oman. A riferirlo è la United Kingdom Maritime Trade Operation, agenzia britannica che monitora la sicurezza marittima nell'area. Secondo quanto comunicato, l'esplosione si sarebbe verificata a circa 60 miglia nautiche dalla capitale omanita, sul lato sinistro di poppa della nave, vicino alla linea di galleggiamento. L'equipaggio e l'imbarcazione risultano al sicuro e non ci sarebbero feriti. Tuttavia, il comandante della petroliera ha segnalato una perdita di carburante in mare.
3: E veniamo alla cronaca, ancora una tragedia sul lavoro in Italia. Un operaio di 30 anni è morto questa mattina in un'azienda farmaceutica di Alto Pascio, in provincia di Lucca. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato da una pressa durante le operazioni di lavoro. I colleghi hanno tentato immediatamente di soccorrerlo, iniziando le manovre di rianimazione, poi proseguite dal personale sanitario arrivato sul posto. Ogni tentativo però si è rivelato inutile. L'incidente è avvenuto intorno alle 11:40. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici della sicurezza sul lavoro e le forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
1: Va avanti il procedimento giudiziario nei confronti di Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio, nel caso del delitto di Garrasco. Il giudice dell'udienza predibattimentale ha respinto la richiesta di sospensione avanzata dalla difesa e ha confermato il rinvio a giudizio già disposto nei mesi scorsi dal Tribunale di Milano. L'avvocato 73enne di Vigevano è accusato di diffamazione nei confronti dello studio Giarda, gli ex legali di Alberto Stasi. Lovati, recentemente candidato sindaco a Vigevano in una campagna elettorale conclusa senza successo, dovrà ora affrontare il processo.
3: Rientreranno nelle prossime ore in Italia gli attivisti del convoglio di terra della Global Sumud Flotilla, sgomberati ieri sera nei pressi di Sirte, in Libia. Secondo quanto riferito dagli organizzatori, sarebbero 7 gli italiani ancora presenti nel paese nordafricano e alcuni potrebbero partire già oggi con voli di linea. Il gruppo era stato allontanato dall'area del campo allestito vicino alla città libica durante le tensioni delle ultime ore.
1: Forti disagi oggi sulla linea dell'alta velocità Milano-Bologna per la presenza di persone non autorizzate nei pressi dei binari all'altezza di Reggio Emilia. La circolazione ferroviaria è stata fortemente rallentata e Trenitalia comunica che alcuni convogli sono stati deviati sulla linea convenzionale. I ritardi possono raggiungere anche 120 minuti, con pesanti ripercussioni sulla mobilità ferroviaria lungo una delle tratte più trafficate del paese. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per consentire il ripristino della regolare circolazione circolazione e garantire la sicurezza dell'area ferroviaria. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 18 e 6.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
4: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
6: Non fare niente di stupido.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo. Ho chiuso.
5: Apri la cassaforte. Apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
12: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Questa è Prima Radio Digital.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

fra qualche istante nel prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Questi principali titoli: 12enne accoltellato dal padre nella riunione sanità, Forio Ischia resta grave, la donna picchiata dal padre, Avellino festeggia pizza, Salerno De Luca già in strada, a Fragola danneggiata la targa per Martina Carbonaro, Giffoni Film Festival sequestro da 478.000 euro, Napoli corsa alla panchina tra Allegri e Italiano. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. È stato il padre, probabilmente in preda ad una crisi di astinenza, ad accoltellare il figlio di 12 anni nel rione Sanità di Napoli. Il ragazzo ricoverato in gravi condizioni. L'uomo avrebbe colpito il figlio due volte anche davanti ai sanitari del 118 intervenuti dopo le segnalazioni dei vicini. Presenti in casa anche le due sorelle della vittima di 10 e 16 anni. L'aggressore si è poi ferito con lo stesso coltello. È stata estubata ma resta in gravi condizioni la 37enne aggredita brutalmente dal padre a Forio d'Ischia. La donna è ricoverata all'ospedale Rizzoli dopo un delicato intervento chirurgico. Il sindaco Staniverde ha condannato l'episodio parlando di violenza inaccettabile. Nello Pizza è il nuovo sindaco di Avellino con il 54,48% dei voti. Festa nella notte per il centro-sinistra. A Salerno invece Vincenzo De Luca, dopo la vittoria, ha subito effettuato sopralluoghi contro parcheggiatori abusivi e ritardi nei cantieri cittadini. Mandarizzata la targa della panchina rossa dedicata a Martina Carbonaro, la 14enne uccisa un anno fa dall'ex fidanzato ad Afragola in provincia di Napoli. Oggi in città è prevista una fiaccolata commemorativa che attraverserà il centro fino al luogo dove fu ritrovato il corpo della ragazza. La Guardia di Finanza di Napoli e la Procura della Corte dei Conti contestano un presunto danno erariale da oltre 478.000 euro legato alle edizioni del Giffoni Film Festival dal 2016 al 2024, coinvolto l'ente autonomo Giffoni Experience, che annuncia piena collaborazione con le autorità. Calcio: il Napoli accelera per scegliere il nuovo allenatore dopo Antonio Conte. Il presidente Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Manna stanno incontrando gli agenti di Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano. La decisione potrebbe arrivare entro una settimana. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 19:03.

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e sono brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi sento papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, dentro il rullotto ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa. Caricetta che c'è cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa. Qua ricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha che ce l'ha. Io non tengo compendi che chi che stipendi è un ambo se sogno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a ugile, gradito.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio

0: 하세요.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà stabile e soleggiato su tutte le regioni. Nel pomeriggio qualche addensamento interesserà i rilievi alpini e prealpini, dove potranno svilupparsi rovesci sparsi e locali temporali. Al centro e sulla Sardegna il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con il passaggio di velature alte e sottili. Nel pomeriggio si formeranno addensamenti cumuliformi lungo i rilievi appenninici, ma senza fenomeni significativi. Al sud e sulla Sicilia prevarranno condizioni di tempo stabile e soleggiato. Solo nelle ore pomeridiane saranno possibili locali addensamenti sui rilievi di Calabria e Sicilia, associati a brevi e isolati rovesci. Dalla mattinata nubi alte e sottili interesseranno inizialmente i settori ionici, estendendosi successivamente anche alla Sicilia, ma senza precipitazioni. Le temperature minime saranno in lieve aumento su tutto il paese, le massime saliranno soprattutto sulla Sicilia, dove l'aumento sarà più marcato, mentre i valori in crescita interesseranno anche gran parte delle regioni centro-meridionali, temperature invece sostanzialmente stabili al nord. I venti soffieranno deboli, localmente moderati dai quadranti settentrionali lungo il versante adriatico del centro-sud, deboli e variabili altrove con prevalenza di brezze lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, l'adriatico centro-meridionale e lo ionio settentrionale passeranno da mossi a poco mossi, gli altri bacini resteranno generalmente quasi calmi o poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: all'assemblea di Confindustria l'Europa faccia meno e meglio. Tragedia in Belgio, uno scuolabus travolto da un treno, almeno 4 morti tra cui 2 adolescenti. Esplosione vicino ad una petroliera al largo dell'Oman, nessun ferito ma perdita di carburante in mare. Ancora una morte sul lavoro, operaio schiacciato da una pressa nel Lucchese. Caso Carrasco, Massimo Novati rinviato a giudizio per diffamazione. Rientrano in Italia gli attivisti della flottiglia sgomberati in Libia. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
1: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
2: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
3: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. L'Europa deve fare meno e meglio. Il messaggio lanciato dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo all'Assemblea annuale di Confindustria davanti al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Meloni definisce l'Unione Europea un gigante burocratico, accusandolo di essere spesso miope quando deve far sentire la propria voce, di sacrificare la crescita strategica sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici. Ma ascoltiamo proprio le sue parole. Proposito.
2: Noi chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio. Chiediamo l'applicazione del principio di sussidiarietà, che significa l'Europa si occupi di quello che gli Stati non possono fare da soli e non di quello che gli Stati fanno meglio da soli. Chiediamo priorità sensate e velocità nelle decisioni, perché siamo in un tempo in cui la velocità di reazione agli eventi determina la posizione che occupi nello scenario. Se cioè sei tra coloro che orientano le scelte o se piuttosto sei tra coloro che le subiscono. Serve sicuramente un cambio di passo sulla competitività, perché è impossibile chiedere alle nostre imprese di correre sui mercati globali se noi siamo i primi a frenarle con meccanismi burocratici infernali, il peso soffocante di infiniti oneri amministrativi e regolamenti.
1: Nel suo intervento la Premier affronta anche il tema delle spese militari e della difesa. Non ho cambiato idea, la difesa è libertà, afferma, aggiungendo però che oggi occorre proteggere anche famiglie e imprese dalla crisi economica, trovando un equilibrio tra due necessità. Dal palco di Confindustria, il presidente degli industriali Emanuele Orsini chiede invece un nuovo grande patto tra politica e parti sociali per portare la crescita del paese al 2%. Orsini propone di individuare 20 miliardi da riallocare senza aumentare il debito pubblico, destinandoli a crescita economica, sanità e scuola.
3: Andiamo all'estero. Di almeno 4 morti il bilancio del drammatico incidente avvenuto in Belgio, dove un treno si è scontrato con uno scuolabus a un passaggio a livello nei pressi di Buggenhout, nelle Fiandre orientali. Tra le vittime ci sono 2 adolescenti di 12 e 15 anni, l'autista del mezzo e un accompagnatore adulto. Altre 2 persone risultano gravemente ferite. Secondo le prime informazioni, il passaggio a livello sarebbe stato regolarmente chiuso al momento dell'impatto. A bordo dello scuolabus viaggiavano 9 persone.
1: Tensione nel Golfo Persico dopo la segnalazione di un'esplosione vicino a una petroliera a largo di Muscat in Oman. A riferirlo è la United Kingdom Maritime Trade Operation, agenzia britannica che monitora la sicurezza marittima nell'area. Secondo quanto comunicato, l'esplosione si sarebbe verificata a circa 60 miglia nautiche dalla capitale omanita, sul lato sinistro di poppa della nave, vicino alla linea di galleggiamento. L'equipaggio e l'imbarcazione risultano al sicuro e non ci sarebbero feriti. Tuttavia, il comandante della petroliera ha segnalato una perdita di carburante in mare.
3: E veniamo alla cronaca. Ancora una tragedia sul lavoro in Italia. Un operaio di 30 anni è morto questa mattina in un'azienda farmaceutica di Alto Pascio, in provincia di Lucca. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato da una pressa durante le operazioni di lavoro. I colleghi hanno tentato immediatamente di soccorrerlo, iniziando le manovre di rianimazione, poi proseguite dal personale sanitario arrivato sul posto. Ogni tentativo però si è rivelato inutile. L'incidente è avvenuto intorno alle 11:40. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici della sicurezza sul lavoro delle forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
1: Va avanti il procedimento giudiziario nei confronti di Massimo Novati, ex legale di Andrea Sempio, nel caso del delitto di Garlasco. Il giudice dell'udienza predibattimentale ha respinto la richiesta di sospensione avanzata dalla difesa e ha confermato il rinvio a giudizio già disposto nei mesi scorsi dal Tribunale di Milano. L'avvocato 73enne di Vigevano è accusato di diffamazione nei confronti dello studio Giarda, gli ex legali di Alberto Stasi. Novati, recentemente candidato sindaco a Vigevano in una campagna elettorale conclusa senza successo, dovrà ora affrontare il processo.
3: Rientreranno nelle prossime ore in Italia gli attivisti del convoglio di terra della Global Sumud Flotilla, sgomberati ieri sera nei pressi di Sirte, in Libia. Secondo quanto riferito dagli organizzatori, sarebbero 7 gli italiani ancora presenti nel paese nordafricano e alcuni potrebbero partire già oggi con voli di linea. Il gruppo era stato allontanato dall'area del campo allestito vicino alla città libica durante le tensioni delle ultime ore.
1: Forte disagio oggi sulla linea dell'alta velocità Milano-Bologna per la presenza di persone non autorizzate nei pressi dei binari all'altezza di Reggio Emilia. La circolazione ferroviaria è stata fortemente rallentata e Trenitalia comunica che alcuni convogli sono stati deviati sulla linea convenzionale. I ritardi possono raggiungere anche 120 minuti, con pesanti ripercussioni sulla mobilità ferroviaria lungo una delle tratte più trafficate del paese. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per consentire il ripristino della regolare circolazione circolazione e garantire la sicurezza dell'area ferroviaria. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 20:05.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buonasera, in queste ore il traffico si concentra maggiormente nella zona di Napoli. C'è traffico molto intenso in tangenziale con code in direzione di Pozzuoli tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta e poi tra Arenella e Fuorigrotta. La stessa tangenziale questa notte, vi ricordo che sarà chiusa nelle due direzioni tra le 23 e le 6, tra Pozzuoli e Agnano in direzione Capodichino e tra Secondigliano e Capodimonte verso Pozzuoli. Ed ora ci spostiamo nel nodo autostradale di Salerno, dove troviamo residue code sulla 3 Napoli-Salerno tra Fratte e l'uscita per Salerno Centro direzione Napoli. Per lavori notturni questa autostrada sarà chiusa a partire dalle 22 di questa sera e fino alle 6 di domani mattina tra Angri e Nocera Inferiore verso Salerno. Bene, questa la situazione al momento. Da Massimo Veschi è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà stabile e soleggiato su tutte le regioni. Nel pomeriggio qualche addensamento interesserà i rilievi alpini e prealpini, dove potranno svilupparsi rovesci sparsi e locali temporali. Al centro e sulla Sardegna il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso con il passaggio di velature alte e sottili. Nel pomeriggio si formeranno addensamenti cumuliformi lungo i rilievi appenninici, ma senza fenomeni significativi. Al sud e sulla Sicilia prevarranno condizioni di tempo stabile e soleggiato. Solo nelle ore pomeridiane saranno possibili locali addensamenti sui rilievi di Calabria e Sicilia, associati a brevi e isolati rovesci. Dalla mattinata nubi alte e sottili interesseranno inizialmente i settori ionici, estendendosi successivamente anche alla Sicilia, ma senza precipitazioni. Le temperature minime saranno in lieve aumento su tutto il paese. Le massime saliranno soprattutto sulla Sicilia, dove l'aumento sarà più marcato, mentre i valori in crescita interesseranno anche gran parte delle regioni centro-meridionali. Temperature invece sostanzialmente stabili al nord. I venti soffieranno deboli, localmente moderati dai quadranti settentrionali lungo il versante adriatico del centro-sud, deboli e variabili altrove con prevalenza di brezze lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, l'Adriatico centro-meridionale e lo Ionio settentrionale passeranno da mossi a poco mossi, gli altri bacini resteranno generalmente quasi calmi o poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

fra qualche istante nel prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Questi principali titoli: dodicenne accoltellato dal padre nel rione Sanità, Forio di Ischia resta grave la donna picchiata dal padre, Avellino festeggia pizza, Salerno De Luca già in strada, a Fragola danneggiata la targa per Martina Carbonaro, Giffoni Film Festival sequestro da 478.000 euro, Napoli corsa alla panchina tra Allegri e Italiano. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata, tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. È stato il padre, probabilmente in preda ad una crisi di astinenza, ad accoltellare il figlio di 12 anni nel rione Sanità di Napoli. Il ragazzo è ricoverato in gravi condizioni. L'uomo avrebbe colpito il figlio due volte anche davanti ai sanitari del 118 intervenuti dopo le segnalazioni dei vicini. Presenti in casa anche le due sorelle della vittima di 10 e 16 anni. L'aggressore si è poi ferito con lo stesso coltello. È stata estubata ma resta in gravi condizioni la 37enne aggredita brutalmente dal padre a Forio d'Ischia. La donna è ricoverata all'ospedale Rizzoli dopo un delicato intervento chirurgico. Il sindaco Stani Verde ha condannato l'episodio parlando di violenza inaccettabile. Nello Pizza è il nuovo sindaco di Avellino con il 54,48% dei voti. Festa nella notte per il centro-sinistra. A Salerno invece Vincenzo De Luca, dopo la vittoria, ha subito effettuato sopralluoghi contro parcheggiatori abusivi e ritardi nei cantieri cittadini. Mandarizzata la targa della panchina rossa dedicata a Martina Carbonaro, la 14enne uccisa un anno fa dall'ex fidanzato ad Afragola in provincia di Napoli. Oggi in città è prevista una fiaccolata commemorativa che attraverserà il centro fino al luogo dove fu ritrovato il corpo della ragazza. La Guardia di Finanza di Napoli e la Procura della Corte dei Conti contestano un presunto danno erariale da oltre 478.000 euro legato alle edizioni del Giffoni Film Festival dal 2016 al 2024, coinvolto l'ente autonomo Giffoni Experience, che annuncia piena collaborazione con le autorità. Calcio: il Napoli accelera per scegliere il nuovo allenatore dopo Antonio Conte. Il presidente Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Manna stanno incontrando gli agenti di Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano. La decisione potrebbe arrivare entro una settimana. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 21:03.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
14: Prima Radio, musica ed informazione.
15: Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digitale. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

now to sing this lovely ballad. Here is Mama Cat's

0: 하세요.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà stabile e soleggiato su tutte le regioni. Nel pomeriggio qualche addensamento interesserà i rilievi alpini e prealpini, dove potranno svilupparsi rovesci sparsi e locali temporali. Al centro e sulla Sardegna il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con il passaggio di velature alte e sottili. Nel pomeriggio si formeranno addensamenti cumuliformi lungo i rilievi appenninici, ma senza fenomeni significativi. Al sud e sulla Sicilia prevarranno condizioni di tempo stabile e soleggiato. Solo nelle ore pomeridiane saranno possibili locali addensamenti sui rilievi di Calabria e Sicilia, associati a brevi e isolati rovesci. Dalla mattinata nubi alte e sottili interesseranno inizialmente i settori ionici, estendendosi successivamente anche alla Sicilia, ma senza precipitazioni. Le temperature minime saranno in lieve aumento su tutto il paese, le massime saliranno soprattutto sulla Sicilia, dove l'aumento sarà più marcato, mentre valori in crescita interesseranno anche gran parte delle regioni centro-meridionali, temperature invece sostanzialmente stabili al nord. I venti soffieranno deboli, localmente moderati dai quadranti settentrionali lungo il versante adriatico del centro-sud, deboli e variabili altrove, con prevalenza di brezze lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, l'adriatico centro-meridionale e lo ionio settentrionale passeranno da mossi a poco mossi, gli altri bacini resteranno generalmente quasi calmi o poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.